Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto. Cari amiche, cari amici, io sono Maurizio, benvenuti nel mio consueto studio radiofonico di Radio Talpa per raccontarvi anche oggi una storia. In una recente intervista, Fiorella Mannoia ha lanciato questo avvertimento, e cioè che la musica d'autore sta scomparendo, che i giovani non conoscono più i grandi cantautori e quelli di oggi non riescono ad emergere perché il mercato delle major e di conseguenza i network radiofonici propongono altro. Poi, per fortuna, ci sono radio indipendenti come Radio Talpa che se ne fotte del mercato, ma soprattutto c'è un momento ogni anno in cui la canzone d'autore italiana si guarda allo specchio e riconosce i suoi volti, le sue voci, le sue storie. È il momento del premio Tenco, e per fortuna c'è il premio Tenco. E questo 2026 ci consegna un mosaico di talenti che raccontano la vitalità, la ricerca e la profondità di un genere che non smette mai di evolversi. Quest'anno la giuria, ben 245 critici, giornalisti ed esperti, ha scelto i protagonisti che poi saliranno sul palco dell'Ariston dal 22 al 24 ottobre di quest'anno, portando con sé dischi, parole e visioni che hanno segnato l'ultimo anno musicale. E allora entriamo nel profondo del premio Tenco di quest'anno per ascoltarne i protagonisti. A cominciare da Caparezza, che ha conquistato la targa per il miglior album in assoluto con Orbit Orbit.

Questa opera di Caparezza è un album che vibra di idee, di sperimentazione, di quella capacità rara di unire scrittura e ricerca sonora. Una vittoria arrivata al termine di una sfida serratissima, segno questo di quanto la canzone d'autore in realtà sia oggi terreno di confronto vivo e appassionato.

0: Cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

Dopo Caparezza, che ha conquistato la targa dunque per il miglior album in assoluto con Orbit Orbit, abbiamo la grande Carmen Consoli che illumina la categoria del miglior album in dialetto con Amuri Luci.

Questo Amori Luci di Carmen Consoli è un viaggio nella lingua siciliana che diventa carezza, radice, identità. Un trionfo netto che ribadisce la forza di una scrittura capace di trasformare la tradizione in emozione contemporanea.

Vince il premio Tenco come migliore opera prima Pigi, cantautore siciliano, con l'album Sta registrando audio.

Pisi, con questa sua opera prima, porta freschezza, personalità e un modo nuovo di raccontare il proprio mondo. È la conferma che la canzone d'autore continua a generare nuove voci, nuove traiettorie, nuovi orizzonti.

tu. Questo disco in cui Avincola rende omaggio al cantautore Carella è un disco che è un gesto d'amore e di rispetto, un ponte tra generazioni che restituisce al pubblico la grandezza di un autore troppo spesso dimenticato.

0: cosa.
1: Il premio Tenco per la migliore canzone singola va ad Emma Nolde con il suo singolo Quello che deve essere sarà. Una scrittura intensa, giovane, vibrante che cattura il presente e lo trasforma in visione.

Infine, il miglior album a progetto celebra 80. Buon compleanno, Ivan. Live in Teramo, prodotto da Filippo Graziani.

0: Questo album, ancora una volta, bellissimo tributo a Ivan Graziani da parte del figlio Filippo Graziani, è un tributo collettivo che diventa festa, memoria e gratitudine verso una figura centrale della nostra musica d'autore.
1: Grazie di cuore, sempre viva Teramo!

0: Allora, cari amiche e cari amici, abbiamo visto tutti i vincitori del premio Tenco, un premio che non è soltanto una cerimonia, è un rito, un luogo dove la musica d'autore si riconosce, si racconta, si rinnova. È un faro acceso da più di 50 anni, un punto di incontro tra artisti, critici, operatori culturali, un crocevia dove la parola diventa impegno, dove la melodia diventa testimonianza, dove la canzone diventa memoria collettiva. E allora Radio Talpa vi ha accompagnato nel viaggio di oggi, vi ha parlato dei protagonisti del Premio Tenco 2026, che saranno poi anche protagonisti sul palco dell'Ariston dal 22 al 24 ottobre, portando con sé proprio le canzoni che sono state premiate in questi giorni. E sicuramente sarà un ulteriore splendido spettacolo, una cerimonia che esalterà ancora una volta la musica d'autore italiana. Da Maurizio, benvenuti per Radio Talpa. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Novità internazionali con Alberto Prisco, ma ogni tanto ci piace fare delle trasmissioni speciali come quella di quest'oggi, in cui parleremo dei classici della musica rock e non. Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco, nuova puntata di questa trasmissione che ogni tanto si permette di fare delle puntate diverse, andando a ritrovare classici del passato, magari anche a volte brani non famosi, altre volte ancora delle cover. Tempo fa abbiamo fatto anche una puntata tutta dal vivo, quella di oggi sarà sui classici del passato, come il primo che si intitola For What Is Worth, datato 1966, per voi i Buffalo Springfield. Buon ascolto!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Canzone scritta da Stills dopo una protesta a Los Angeles tra hippie, una manifestazione che sfociò in violenze e arresti, tra cui pensate un po' quello di Peter Fonda. Il brano divenne simbolo di ribellione e fu incluso nell'album d'esordio dei Buffalo Springfield, una formazione formata da Stills, ma c'era anche Neil Young, c'erano Fury, Palmer e Martin. Si sciolsero nel 1968 e nonostante la breve durata pubblicarono ben 3 album. Stills e Young ovviamente si ritrovarono poi successivamente nel quartetto Crosby, Stills, Nash & Young, e i due fecero anche un album insieme con una band denominata Stills Young Band, anche se qualcuno dice che tra i due non ci fosse un feeling ai massimi livelli. Quella che segue invece è la traccia d'apertura del primo album dei Velvet Underground, quello pubblicato nel 1967, dove c'era anche Nico. Il pezzo si intitola Sunday Morning.

brano che riflette il disagio di chi si sente fuori posto nel mondo attuale. Sunday Morning, pietra miliare della musica rock, il tutto accreditato Velvet Underground con Nico. Era incluso nel primo album della formazione, l'album con la copertina della banana di Andy Warhol, diventata poi iconica. Stiamo andando in ordine cronologico e dopo magari faremo qualche divagazione, vediamo. Intanto c'è un altro brano del 1967, si intitola Waterloo Sunset ed è firmato Ray Davis per i Kinks.

Quarter of Sunset dei Kinks, brano del 1967 considerato il capolavoro di Ray Davies, raggiunse la seconda posizione in Gran Bretagna e divenne un'icona della British Invasion. Nel 2004 fu definita la miglior canzone su Londra e Pete Townshend la chiamò divina. Ray Davies la eseguì all'Olimpiadi di Londra del 2012, brano che celebra la poesia dei momenti quotidiani e la bellezza di una visione intima e personale della città di Londra. Continuiamo con un pezzo che è una cover e sarà l'unica di questa puntata di Rock Wave, un brano classico dei Beatles. Si intitola Golden Slumbers ed è stata scritta da McCartney nel 1968, che ha ripreso un testo del 1603 e l'ha incluso nell'album Abbey Road. Ce l'ascoltiamo da questa band che si chiama Elbow.

0: Rock Wave.
1: Grande versione di Golden Slumbers, pezzo dei Beatles, da Abbey Road, 1968, versione del 2017 degli Elbow. È stata usata per uno spot natalizio per una catena di grandi magazzini britannici e poi l'hanno inclusa in una raccolta sempre pubblicata nel 2017. Mi piaceva farvi ascoltare questa unica cover in questa puntata speciale di Rock Wave dedicata ai classici del passato, come il brano che sta partendo in sottofondo, brano portato al successo dai Blind Faith, un trio britannico fondato da Steve Winwood, Ginger Baker e Rick Gretsch, che ha avuto una vita veramente molto breve. Brano scritto da Steve Winwood, dall'album omonimo della band, si intitola Can't Find My Way Home. Blind Faith a Rock Wave.

Can't Find My Way Home, per una band che è durata purtroppo pochissimo, si sono sciolti a dicembre del 1969, si chiamavano Blind Faith, un trio che ha fatto un album veramente memorabile e questo pezzo è diventato il loro brano più rappresentativo sicuramente. Torna Neil Young dopo aver suonato prima con i Buffalo Springfield con un classico dal titolo Heart of Gold, brano pubblicato nel 1972 che raggiunse il primo posto delle classifiche americane e canadesi. È stato registrato a Nashville durante le sessioni di Harvest. Pensate che include i cori di James Taylor e Linda Ronstadt. Brano che è stato un po' criticato al suo tempo da Bob Dylan perché secondo lui c'era una certa somiglianza al suo stile musicale, anche se poi in realtà lui ammirava molto Neil Young. È stato reinterpretato da vari artisti tra cui Johnny Cash, Willie Nelson, i Roxette, ma noi ce l'ascoltiamo nella versione originale, Heart of Gold, Neil Young.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Heart of Gold, capolavoro di Neil Young, da un album importantissimo ancora oggi che si intitola Harvest. Eravamo nel 1972. 3 anni dopo fu pubblicato un brano che esprime ancora la speranza di un futuro migliore, con un sound potente e coinvolgente, un simbolo di gioventù e di ribellione, un brano che è diventato un inno alla libertà e alla fuga. Si intitola Born to Run e lui è Bruce Springsteen.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Love is the Drug di Roxy Music, il primo singolo tratto dall'album Siren del 1975, un brano che è nato come strumentale di Andy McKay. Poi il testo fu scritto in un secondo momento da Brian Ferry. Raggiunse il secondo posto delle classifiche britanniche, trentesimo negli Stati Uniti, diventando il loro maggior successo americano. Molto bella anche questa linea di basso che ha in qualche modo influenzato il funky. Da lì in poi, eravamo nel 1975. Cinque anni dopo, 1980, è stato pubblicato un pezzo dal titolo Love Will Tear Us Apart, il singolo più famoso dei Joy Division, pubblicato qualche giorno prima della scomparsa di Ian Curtis, avvenuta il 18 maggio di quell'anno. Il brano raggiunse il 13° posto in classifica e divenne un inno postumo. Pensate che il titolo di questo pezzo fu inciso nella sua tomba. Ce l'ascoltiamo, Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

We Tear Us Apart di Joy Division, brano che riflette le tensioni del matrimonio del leader di questa formazione, Ian Curtis, e ricordo che dopo la sua morte i membri rimasti fondarono i New Order, una band sulla cresta dell'onda ancora oggi. Il brano che arriva ora si intitola Shipbuilding ed è una canzone di Elvis Costello contenuta nell'album Punch the Clock, un brano che è stato scritto durante le guerre del Falkland e parla del paradosso di costruire delle navi da guerra mentre i figli dei lavoratori vengono mandati a combattere. La versione più nota è quella di Robert Wyatt, mentre quella che ascoltiamo quest'oggi, incisa nel 1983, è quella dell'autore originale, ovvero sia Elvis Costello. Shipbuilding.

Il brano unisce una melodia delicata ma un testo molto critico contro l'ipocrisia della guerra. Denuncia come il progresso possa nascondere una tragedia umanitaria e come la ripresa economica possa avere un costo umano invisibile. 1983, ma un brano da un testo molto attuale, questo di Shipbuilding, capolavoro di Elvis Costello, incluso nell'album Punch the Clock. Continuiamo con i Dexys Mini Runners, ancora 1983, con quello che è il loro più grande successo tratto dall'album Touraillé, si intitola Come On Eileen, Dexys Midnight Runners.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Texas Midnight Runners sono formati a Birmingham nel 1978 per volontà di Kevin Rowland e Al Archer, con l'idea di unire New Wave e Soul. Nel 1980 pubblicarono Search for the Unsung Rebels con il singolo Gino, che arrivò al primo posto delle classifiche britanniche. Dopo una defezione della band, Kevin Rowland rivoluziona la formazione e pubblica l'album Turaye, ispirato alle radici irlandesi. Un album che conteneva questo che è il loro più grande successo, Come On Eileen, per questa formazione britannica. Quello che segue è un brano che dura meno di 2 minuti, è un capolavoro firmato Smiths, si intitola Please Please Please Let Me Get What I Want.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Please, please, please let me get what I want. Pubblicato come B-side nel 1984, il brano fu poi incluso in vari lavori della band di Manchester. Morrissey lo definì quasi come una canzone perfetta degli Smiths e si pentì di averla nascosta a suo tempo in un lato B. È una canzone di 110 secondi con questa coda strumentale a base di mandolino, suonato dal produttore John Porter. È tra le canzoni più amate dai fan degli Smiths, è stata reinterpretata da varie formazioni, ricordo i Deftones, i Muse e Franz Ferdinand. 1985, Mike Scott incide con la sua band Waterboys un album dal titolo This is the Sea, nonostante le scarse vendite del precedente lavoro Pagan Place. La Chrysalis decide di investire ancora nel progetto e l'album entra nella top 40 delle classifiche britanniche. Il singolo The Wall of the Moon diventa un successo e dopo la ristampa del 1991 riuscì a vendere 300.000 copie, nonostante il brano fosse stato inciso nel 1985. Ce la riascoltiamo, Wall of the Moon dai Waterboys.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Puntata speciale di Rock Wave, quella di quest'oggi. Classici del passato ripescati per questa trasmissione. Non è una playlist, ma solamente una manciata di brani ripresi e fatti ascoltare qui durante la mia trasmissione. Come questo del 1991, Black dei Pearl Jam.

brano che emoziona, questo Black dei Pearl Jam, che era inserito in Ten, il primo album di questa formazione di Seattle, pubblicato il 27 agosto 1991, un album che insieme a Nevermind dei Nirvana ha sicuramente segnato il rock degli anni 90, che conteneva anche tre pezzi di grande successo come Alive, Even Flow e Jeremy, ma io ho deciso di farvi ascoltare questa canzone molto intensa e personale che, pensate, non è mai stata pubblicata come singolo, per preservarne l'emozione, così come hanno deciso i Pearl Jam. 1992, una band nota per i suoi cambi di formazione, soprattutto per quanto riguarda la voce femminile, si chiamano 10,000 Maniacs e questo pezzo è tratto da Our Time in Eden e si intitola These Are The Days.

Band ancora in attività, nata nel 1981, una canzone che parla della capacità della musica di sopravvivere ai cambiamenti e di continuare ad emozionare. Cambiamenti che hanno anche segnato la storia di questa band. In questo caso la voce era quella di Nathalie Merchant, che è la voce più famosa del gruppo, che però è uscita dalla formazione nel 1993, quando ha intrapreso la carriera solista. Quello che segue è un brano dei Counting Crows, tratto dal loro primo album, 1993, e si intitola Mr. Jones.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Counting Crows con Mr. Jones dal loro album del 1993, per una band che è nata a San Francisco nel 91, che ha avuto un grande successo con quest'album, ma anche una nomination all'Oscar per il brano Accidentally in Love, colonna sonora del film Shrek 2. Hanno pubblicato un album molto interessante anche nel 2025, Butter Miracle Sweet Chew, che vi consiglio di andare a riprendere, con atmosfere un po' più mature rispetto agli esordi, un po' più riflessive e meno roccheggianti. Ancora 1993, ci ascoltiamo quello che forse è l'unico grande successo di una band che si chiama Crash Test Dummies, un brano che non ha un vero e proprio titolo ma semplicemente un'espressione, brano che ha raggiunto nel 1994 il primo posto in 8 paesi vendendo 1 milione di copie. Crash Test Dummies.

brano che si è distinto per questo ritornello baritonale del cantante Brad Roberts, una canzone che racconta storie strane e molto commoventi di bambini diversi con dei toni un po' surreali. L'album è God Shuffle His Feet, inciso nel 1993, come dicevo prima, sicuramente l'album, ma soprattutto il pezzo più famoso di questa formazione. Salto nel tempo al 2001 per un pezzo dei Ram, incluso nell'album Reveal, si intitola Imitation of Life.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Imitation of Life dai REM. Il brano è un'ironica riflessione sulla finzione e sulla superficialità della vita. Molto bello anche il video, che mostra una festa in una piscina girato a Los Angeles con una telecamera fissa e un ciclo di 20 secondi avanti e indietro. Michael Stipe compare solo per un secondo mentre gli altri mimano il brano. Band The Athens, nata in Georgia, che si è sciolta, ahimè, nel 2011 dopo 31 anni di carriera. Vado velocemente al pezzo che segue, che è dei Franz Ferdinand, datato 2005, si intitola Walk Away.

0: Goebbels and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Rockwave, il meglio della musica rock.
2: Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave. Questa era Walk Away dei Franz Ferdinand, secondo singolo tratto dal loro album pubblicato nel 2005. Alex Capranos, il leader della band, ha rivelato che è dedicato a Gavrilo Princip, l'assassino dell'arciduca Francisco Ferdinando. Ha un riff che può ricordare vagamente Das Model dei Kraftwerk, per una band scozzese nata nel 2002 che continua a fare album molto interessanti. Anche l'ultimo l'abbiamo fatto ascoltare molto qui a Rock Wave, ma il brano conclusivo è di una band canadese, si chiamano Arcade Fire. Il pezzo è Rebellion Lies, è un singolo pubblicato nel 2005 per un album nato in un periodo di lutti che ha influenzato il tema della morte. Infatti il brano esprime come il dolore possa generare arte potente e universale. Tra l'altro è la sigla del programma televisivo 8 e mezzo sulla 7. Spero che questa puntata speciale vi sia piaciuta. Naturalmente torneremo presto alle novità discografiche. Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco e ci sentiamo molto molto presto. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.

Maurizio, benvenuti in vostra compagnia negli studi della radio davanti al solito microfono per raccontarvi una nuova storia. Una storia che ha il sapore del grande blues, al sapore di un grande personaggio in questo ambito, perché parliamo della madre del blues, Gertrude Ma Rainey. E lo facciamo grazie ad un articolo di Luciano Duro apparso su Liri Blues Festival.

Marzo 1923. Nelle campagne di Atlanta, in un tendone da circo, un folto pubblico di farmer seduti su lunghe panche di legno senza separazione tra bianchi o neri assisteva al minstrel show. Lo spettacolo consisteva in un susseguirsi di sketch comici e danze di formose ballerine che eccitavano non poco i presenti. Ma l'attesa era tutta per lei. The mother of the blues, la madre del blues, Ma Rainey. Tra i presenti, Henry Speier, un uomo d'affari bianco, vero scopritore di talenti e dirigente della Paramount Records, una casa discografica molto importante che aveva da poco acquistato l'etichetta Black Shawn, specializzata in Res Records, registrazioni di musica nera, fiutando un affare colossale per un nuovo mercato in espansione composto in prevalenza da afroamericani, ma anche da bianchi evoluti e liberi da pregiudizi, che andavano via via scoprendo il blues e le prime forme del jazz. Speer intendeva scritturare Ma Rainey, la cui fama superava ormai i confini del sud degli States.

L'orchestra era già su un improvvisato palcoscenico che spingeva alla grande. Il ritmo del battito dei piedi sul legno si amplificava nell'aria e suonava come la gran cassa di una marching band alla tromba. Un giovane, talentuoso ragazzo, Louis Armstrong, preparava l'ingresso di colei che tutti attendevano con ansia. Non compariva subito, ma da dietro il tendone la sua voce echeggiava potente e diretta tra le file degli spettatori e dialogava in un gioco di domande e risposta con la tromba di Louis. Eccola apparire. Procedeva con sensualità, ancheggiando con la grazia di una ballerina di vaudeville. Poi, come in preda ad un raptus erotico, si muoveva in una furente danza shimmy, con gemiti che accennavano velatamente ad atti sessuali, poi ancora un ritmico ondeggiare del bacino e doppi sensi. Non era una donna di una convenzionale bellezza, indossava una vistosa parrucca che pareva una intricata vegetazione spontanea, ma il pubblico era in delirio. Avrebbe voluto toccarla e lei cedeva qualche carezza. La sua presenza era maestosa e carismatica. Aveva una collana di monete d'oro e denti anch'essi d'oro che brillavano quando, voluttuosa e oscena, apriva con malizia la bocca. Non bastò molto ad Henry Speer per comprendere che quella donna sarebbe stata per la Paramount Records fonte di ottimi guadagni e alla fine dello spettacolo le sottopose un contratto.

Gertrude Pridgett era nata nel 1886 in un povero sobborgo di Columbus, in Georgia. Aveva costruito la sua fama insieme al marito William Rainey, dal quale prenderà il nome. La coppia girava l'America con varie compagnie di spettacolo, poi divorziarono e ognuno andò per la sua strada. Gertrude aveva conosciuto la faticosa vita rurale dei neri del sud, i work song e i canti religiosi delle chiese battiste, ma molto probabilmente fu l'incontro con Bessie Smith a trasmetterle alcuni brani che la ragazza di Chattanooga cantava per strada e nei locali a luci rosse, dove il blues era la colonna sonora che favoriva l'approccio del cliente. La giovane Bessie e la più grande ed emancipata Gertrude si scambiarono le esperienze artistiche, colei che diverrà The Empress of the Blues, l'imperatrice del blues. Vocalmente più dotata e giunonica per imponenza e formosità, la introdusse al canto blues. Ma Rainey le trasmise la sua esperienza vaudeville, in cui alla recitazione alternava strofe cantate, ma anche la presenza scenica e interpretativa dei Mistral Show, dove tutto era lecito cantare, dalle allegre canzoni più sconce alle tristi ballate di tragici amori non corrisposti. Entrambe erano tuttavia lontane dallo spirito autentico del blues rurale e sempre più vicine alle atmosfere del jazz delle origini.

0: never gave me pretty girls like. What's the matter? Mama can't be treated just like.
1: Il loro era un blues urbano che si adattava ai nuovi gusti e ai ritmi di vita delle metropoli e si contaminava con le altre forme musicali che giungevano dall'Europa, portate dai numerosi migrati insieme al bagaglio di speranze e di bisogni. Il blues, nel passaggio dalle campagne alle città, era divenuto sempre più musica di gruppo, con una voce di solito femminile che ne sottolineava gli umori. Tra loro nascono esperienze intime. D'altronde Ma Rainey non aveva mai negato la sua bisessualità e rivendicava per se stessa il diritto di vivere liberamente la propria vita. L'ambigua sessualità la evidenziava come una provocatoria arma nei testi delle canzoni. Sono uscita ieri sera con una folla di miei amici. Devono essere donne perché non mi piacciono gli uomini. Queste erano alcune frasi dalla canzone di successo Prove It On Me.

Era una donna emancipata, non la solita artista nera sottomessa e sfruttata dai padroni dell'industria dello spettacolo. Imprenditrice di se stessa, si occupava dei propri affari economici senza intermediari. Ma Rainey era una delle pioniere di un Novecento che avanzava portando con sé grandi innovazioni, ricchezze e povertà, pace e guerre. Affermava con forza che le donne, bianche o nere che fossero, avevano gli stessi diritti degli uomini e negava di fatto il luogo comune che collocava il blues in un universo esclusivamente maschile, come il figlio del povero schiavo che con una chitarra cantava la sua inguaribile malinconia. Quella sera firmò il contratto con la Paramount e con loro incise più di 100 brani, avvalendosi di musicisti giovani di grande talento, oltre a Louis Armstrong, Fletcher Anderson, Thomas Dorsey e Coleman Hawkins. Erano canzoni semplici che cantavano di amori finiti male, di alcol, di prigione e di promiscuità, spesso dal contenuto osceno, testimonianze della vita quotidiana della sua epoca.

0: I'm good, Ma. Good, honey. Look out now, Ma. You're getting kind of rough there.
1: Nel 1935 tornerà ormai stanca e non più giovane, ma ricca, a Columbus, in Georgia, da dove era partita. Gestirà due teatri fino alla morte, avvenuta nel 1939. Questa, cari amiche e cari amici, era l'emozionante storia di Gertrude Ma Rainey, la madre del blues, tratta da Leary Blues Festival in un articolo di Luciano Duro. È un articolo che mi ha emozionato e spero che questa emozione sia stata trasmessa anche a voi attraverso questo testo e attraverso le canzoni di Ma Rainey che abbiamo ascoltato e che vi ricordo sono registrazioni antichissime, fine anni 20, anni 30, quindi chiaramente la qualità non è delle migliori, ma quella è la voce della madre del blues. Da Maurizio Benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto. Per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, io sono Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi, come al solito mi trovo in uno studio radiofonico davanti all'amico microfono che mi accompagna da decine e decine di anni per raccontarvi una storia che oggi riguarda uno stato come quello del Tennessee, a cui sono particolarmente legato da sempre, soprattutto per la sua vocazione musicale, perché il Tennessee è uno stato che vive di storie e paesaggi soprattutto attraverso la musica. Ammesso all'Unione il 1 giugno del 1796, il Tennessee è noto come il Volunteer State, lo stato dei volontari, perché diede un'infinità di volontari agli Stati Uniti nelle varie guerre, e al suo interno ha poli culturali che hanno plasmato interi generi musicali. Nashville è la capitale e il cuore della musica country, mentre Memphis è una culla del blues e del rock and roll. La musica qui non è solo intrattenimento, è memoria collettiva, identità regionale e linguaggio emotivo. Dalle montagne delle Smoky Mountains alle rive del Tennessee River, ogni luogo ha ispirato canzoni che raccontano case, partenze, ritorni, amori perduti e orgoglio di appartenenza. Questa propensione alla musica si traduce in un'infinità di festival, studi di registrazione, locali storici e in una tradizione di cantautori che trasformano il vissuto in melodie riconoscibili ovunque. Dunque, il Tennessee è più di una mappa, è una colonna sonora. Noi oggi ascolteremo delle ballate che parlano di casa, nostalgia e speranza. 15 canzoni country, perché ci soffermeremo soprattutto su questo genere musicale, canzoni che parlano del Tennessee e ci rappresenteranno il forte legame tra la musica country e questo stato. E allora i brani che ascolteremo oggi non sono solo titoli, ma sono finestre su paesaggi, persone e momenti storici. Alcuni evocheranno la vita rurale, altri la nostalgia della città natale, altri ancora celebrano luoghi iconici come Rocky Top o le Smoky Mountains. E allora la nostra narrazione vi accompagnerà dal tramonto sulle colline fino alle luci di Nashville. E iniziamo con il cantautore Ernest, che ci presenta la regina del Tennessee. Beh, Dio onnipotente, non è che ce l'abbiamo fatta? Ho un paio di acri di terra di grazia nel bosco, dove il tuo dolce amore mi fa sentire come un re. Sì, posso essere il tuo Elvis, tesoro. Puoi essere tu la mia regina del Tennessee. Ernest dunque sta mettendo radici con la sua regina del Tennessee, e questo lo fa sentire come un re. Canta di comprare una casa con il suo amore per sempre nei boschi del Tennessee e di sognare il loro futuro insieme. Partiamo.

È la volta ora di Ronnie Millsap con Smoky Mountain Rain, la pioggia delle montagne fumose che continua a cadere. Io continuo a chiamare il suo nome. Continuerò a cercare, non posso continuare a soffrire così. Pioggia delle montagne fumose continua a cadere e io continuo a chiamare il suo nome. Ronnie Millsap ha lasciato il Tennessee per inseguire i suoi sogni a Los Angeles in questa canzone, ma ha presto capito che non faceva per lui. Smoky Mountain Rain lo vede fare l'autostop per tornare in Tennessee per ritrovare l'amante che ha lasciato dietro di sé. C'è solo un problema con il suo piano, perché lei non c'è più.

Il prossimo artista che ci parla del Tennessee è Cameron Marlowe con la sua Tennessee Don't Range. Tennessee non si preoccupa. Tennessee non le dispiace se la illudo. Mi tiene anche se sa domani mattina che me ne andrò. Tennessee non sa quanto sia brava. C'è un mistero nel modo in cui si muove. Mi riporta indietro. Cameron Marlowe ha un rapporto complicato con il Tennessee. Racconta lo stato all'amante che continua a riprenderlo anche se la mattina dopo se ne sarà andato. Certo, torna a casa, ma il fascino della strada gli impedirà di sistemarsi. E così Tennessee non si preoccupa. Ascoltiamoci da Cameron Marlowe, Tennessee Don't Range.

E ora la volta di una grande band come gli Alabama e la loro Tennessee River, fiume Tennessee. Oh, fiume Tennessee e uomo di montagna. Ci incontriamo ogni volta che possiamo. Fiume Tennessee e un uomo di montagna. Suoniamo insieme nella band di Madre Natura. Per un gruppo di ragazzi che ha formato la loro band nello stato dell'Alabama, hanno davvero fatto una grande canzone sul Tennessee. Il gruppo ha messo insieme una bella canzone d'amore per questo stato, come se avessero una relazione con esso. E il narratore, Mr. Mountain Man, non vede l'ora di uscire con quel Tennessee River.

La prossima canzone che vi presento non è esattamente una canzone sul Tennessee come stato, ma non possiamo escluderla da questa lista, perché ci sono pochi tracciati più popolari di questo con Tennessee nel nome. Parliamo di Tennessee Whiskey. Sei morbido come il whisky del Tennessee, sei dolce come il vino di fragola, sei caldo come un bicchiere di brandy. E io resto sempre fatto sul tuo amore. Questa canzone è stata reinterpretata più volte da altri artisti. L'originale è quella di David Alan Coe, ma noi oggi ce l'ascoltiamo da Chris Stapleton, che ha avuto un successo pazzesco. E tra l'altro, chi non ama un bicchiere di Tennessee Whiskey morbido?

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia. Stiamo ascoltando canzoni che parlano del Tennessee. Ci stiamo spostando tra le colline, le montagne, i ruscelli, i fiumi e poi arriveremo a Nashville. Questa canzone si chiama Southern Comfort Zone di Brad Paisley. Oh Dixieland, spero tu capisca quanto mi manca la mia casa in Tennessee e sono stato via troppo a lungo. Non riesco a vedere questo mondo se non vado fuori dalla mia zona di comfort del sud. Brad Paisley, che tra l'altro ho avuto la fortuna di ascoltare in concerto in Canada ed è stato un meraviglioso concerto, ha grandi sogni, ma il problema è che quei sogni lo porteranno fuori dalla sua zona di comfort del sud. Per vedere il mondo dovrà lasciare il Tennessee. La canzone è una lettera allo Stato che tiene così tanto, chiedendogli di capire che deve allontanarsi per un po', ma questo non significa che il suo amore si sia raffreddato.

Connor Smith con Tennessee Song, canzone per il Tennessee. Perché ci sono state canzoni su Texas, West Virginia e Kentucky. Ho cantato tanto di donne, quelle che mi odiano e quelle che mi amano, ma questa canzone è per la patria, per la brava gente che mi ha fatto. La canzone del mio cuore è una canzone per il Tennessee. E nel nome, questa canzone di Connor Smith è proprio una canzone per il Tennessee. In esso nota di aver cantato molte canzoni sulle donne, ma questa è per la patria. Dopotutto ci sono state parecchie canzoni su altri stati, quindi perché non fare un omaggio anche al Tennessee?

Billy Ray Cyrus con Back to Tennessee, ritorno in Tennessee. Ho visto la strada ora, so esattamente cosa mi serve per trovare la strada di ritorno in Tennessee. Sto tornando a casa ora, verso il sud, ed è così dolce e trovare la strada per tornare in Tennessee. Billy Ray Cyrus ha finito la vita cittadina con le sue luci brillanti e le auto di lusso. Sta cercando di tornare in Back to Tennessee dopo averlo lasciato per inseguire i suoi sogni a 17 anni. I testi parlano di inseguire cose che non lo soddisferanno mai, come lo farà il suo stato natale.

Patti Page con Tennessee Waltz, il valzer del Tennessee. Ricordo quella notte e il valzer del Tennessee. Ora so quanto ho perso. Sì, ho perso il mio piccolo tesoro la notte in cui suonavano il bellissimo valzer del Tennessee. Nel bene o nel male, la musica può riportarci a un momento significativo della nostra vita. In questo caso, il valzer del Tennessee riporta Patti Page alla notte in cui la sua amica le ha rubato il suo amato, e anche se il suo cuore era spezzato, nota ancora che questo valzer era bellissimo. Ovvio, c'è Tennessee nel nome di questa canzone.

0: Kenny Chesney con Back Where I Come From, da dove vengo e dove sarò quando sarà detto e fatto. Beh, sono orgoglioso come chiunque, è da lì che vengo. Back Where I Come From è un'ode alla città natale di Kenny Chesney, parliamo di Knoxville nel Tennessee. Anche se dipinge il quadro di crescere in campagna ovunque nella nazione, il veterano del paese lo trasforma in una canzone d'amore proprio per il Tennessee.
1: Thank y'all very much. Okay, Dallas, I want to play y'all a song now that I gotta say it's one of my favorite songs that I've ever recorded. For a lot of reasons, but it paints the perfect picture of what it's like growing up in the country. And in East Tennessee, it was no different for me. It's called Back Where I Come From. I hope y'all enjoy this.

Megan Moroney, Tennessee Orange. In Georgia lo chiamerebbero un peccato. Io indosso l'arancione del Tennessee per lui. La rivalità tra la Georgia e il Tennessee è profonda e Megan Moroney la conosce come originaria lei della Georgia, ma questo non le impedisce di innamorarsi perdutamente del suo ragazzo del Tennessee e di scambiare il rosso Bulldog con Tennessee Orange.

Sempre Maurizio, benvenuti a parlarvi di canzoni e soprattutto a farvele ascoltare che riguardano lo stato del Tennessee. Siamo arrivati ai fratelli Osborne, gli Osborne Brothers con Rocky Top. Rocky Top sarai sempre casa, dolce casa per me. Il buon vecchio Rocky Top, Tennessee, Rocky Top, Tennessee. Non importa dove ti porti la vita, non dimenticherai mai il tuo stato natale. In Rocky Top, gli Osborne Brothers cantano della bontà di Rocky Top nel Tennessee. La vita era più dolce e meno angustica sulle colline del loro stato natale. Un giorno usciranno dalla città e torneranno lì dove appartengono.

Hank Williams, Tennessee Border, confine con il Tennessee. Una notte ho fatto un giro appena oltre la linea. L'ho presa in un pick-up e mi ha spezzato questo cuore. Sua madre ha detto «No, è la mia unica figlia», ma ci siamo sposati al confine con il Tennessee. Hank Williams è innamorato di una ragazza ed è disposto a fare qualsiasi cosa pur di raggiungerla. Addirittura attraverserà persino il confine del Tennessee. E mentre canta del matrimonio, non può fare a meno di parlare di quanto fossero belle le rose e la luna in quella splendida notte in Tennessee.

Morgan Wallen con Tolkien, Tennessee, parlando del Tennessee. Non farti caso, sto solo parlando di Tennessee, ragazza. Non darmi la colpa se ti chiamo baby. È solo il mio modo di far sapere alla signora che sta lavorando su di me. Morgan Wallen vede le sue radici del sud come il rimedio perfetto per una ragazza che è stata ferita da quei ragazzi di città. Sa che se riesce solo a portarla in campagna può farla innamorare. I suoi dolci modi da Tolkien, Tennessee, mescolati a qualche stella sopra di loro, potrebbero essere l'inizio di qualcosa di bello.

E andiamo a chiudere con Dolly Parton con My Tennessee Mountain Home, la mia casa montana del Tennessee. Nella mia casa montana del Tennessee la vita è pacifica come il sospiro di un bambino. Nella mia casa montana del Tennessee i grilli cantano nei campi vicini. Dolly Parton ci invita in una pittoresca casa di campagna ricca di pace e comfort del sud. Dipinge il quadro di una vita semplice, circondata dai propri cari e della bellezza della natura, in mezzo a questo mondo folle e frenetico, proprio in questa canzone, My Tennessee Mountain Home.

E allora, care amiche e cari amici, grazie per aver ascoltato il Tennessee insieme a me. Abbiamo insieme attraversato colline, fiumi e città ascoltando storie che suonano vere. Il Tennessee dunque non è solo un luogo sulla carta, è una somma di voci che raccontano chi siamo quando torniamo a casa, chi amiamo e cosa ci manca. Sono canzoni che hanno sempre avuto un posto speciale nel cuore delle più grandi star del country e naturalmente anche nel cuore di chi ama questo genere musicale come il sottoscritto. Da Maurizio, benvenuti per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it

Radio Talpa è reggae, folk, country, blues, jazz, disco music e rock and roll. Radiotalpa.it, la vostra web radio.

0: eccoci anche oggi con le novità discografiche indipendenti. Questo è Ora Musica, lo spazio dedicato alla musica nuova, musica di ogni genere musicale, e ne avremo di belle da sentire anche oggi. Il nostro ospite sarà Gianluca Amoruso, in programmazione con il suo nuovo singolo, ma a scaldare i motori, ad aprire Ora Musica, come sempre un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1984.

0: Ecco, questo è stato il singolo d'esordio, il primo singolo, il debutto dei Matt Bianco. Correva l'anno 1984, Get Out of Your Lazy Bed ad aprire oggi Ora Musica, prima della novità al primo ascolto, che riguarda Corrado in arte Ubo. Il suo singolo si intitola Rien Club.
1: Rivedo il profilo della mia viltà.

verso banchi di nebbia e si perde nella follia. Represso il talento mi rimane un afflato, una voce tenue e sonica dal mio passato, che mi sfiora e mi parla di ore ed ore mancate, tolte allo studio, al sesso, all'amore e forse al creato. Nel raggio di giorno più freddo e incauto, quasi mi sento tradito nello spirito e piango. Forse deriso dal fato, vivo lontano, ne parlo. E allora, allora

conosco cosa ne è stato del raccolto del mio passato. Non si è mai tradotto in futuro, in concreto, non ho mai vissuto. Mancano pezzi fondanti di quel razzo pregiato. Devo uscire dal ghetto delle mie ansietà. C'è ben altro in ballo, una nuova realtà. Quella di mondi e nazioni che purtroppo non si parlano più. Oddio, ho ancora bisogno dei tuoi occhi blu. Parco la porta del Ryan Club, lo so, non fa per me. Non ho imparato a morire, devo ancora capire quel segmento di vita dove ho incontrato i tuoi occhi, i tuoi capelli,

0: La Samba della Caccia, questo è il singolo di Gianluca Amoruso che stiamo proponendo già da qualche settimana qui a Ora Musica, e allora oggi andiamo a parlarne direttamente con lui, ci colleghiamo con Bari, siamo in Puglia. Ciao Gianluca, ben trovato.
1: Buongiorno, grazie mille, grazie.
0: Allora, La Samba della Caccia, dicevo, è il titolo del tuo singolo che parla di una generazione immersa nella frenesia della vita urbana, dove si corre in pratica, no?
1: Esattamente, La Samba della Caccia racconta la giungla urbana e anche la vita quotidiana dei ragazzi che ogni giorno cercano un posto nel mondo, inseguono obiettivi e ossessioni. E quindi cosa fanno questi ragazzi? A furia di seguire i propri compiti e le proprie ambizioni, finiscono sempre negli stessi luoghi, negli stessi locali e nelle stesse situazioni. E quindi si crea una giungla urbana dove tutti stiamo ballando appunto questa samba.
0: Tu sei rappresentante di questi giovani, vedo che sei un 2004, quindi giovanissimo, 22 anni,
1: esatto.
0: Quindi hai vissuto anche quelli che sono stati gli anni Covid, che avevi 17-16 anni, no?
1: Sì, assolutamente.
0: C'è stato un bel cambiamento in questi sei anni, e in particolare la tua generazione è una di quelle che ne risente maggiormente.
1: Sì, assolutamente, abbiamo imparato a anche comunicare tramite il web, abbiamo capito anche l'importanza di poter girare per strada, di poter interagire tra noi dal vivo. Ovviamente sto parlando del Covid, quel periodo lì, e quindi sì, diciamo che ormai non abbiamo più voglia di perdere tempo, anche perché quel periodo ci ha fatto perdere molto.
0: Infatti
1: molto
0: l'impressione
1: tempo.
0: È un po' quella che in mezzo a tutto questo correre, la tecnologia e quant'altro, la nuova generazione sia quella che cerca di recuperare anche quello che c'era e che abbiamo perso. Tu hai parlato del girare per strada, no? I contatti diretti, quelli veri.
1: Certo.
0: Questo singolo,
1: ma anche
0: sì,
1: più il tempo.
0: Certo, il tempo che è preziosissimo. Magari da giovani non ce ne si sembra, cioè sembra infinito il tempo, no? Poi più in là vai ti rendi conto di quanto prezioso è, però farne tesoro prima forse ti avvantaggia un attimo. Senti, questo okay. È un singolo a sé o fa parte di un progetto più ampio?
1: La Samba della Caccia è il nostro primo singolo, che appunto serve per aprire la porta, farci entrare nel mercato, e teoricamente anche paradossalmente è nato per gioco la samba, l'abbiamo fatta, abbiamo capito che poteva essere un manifesto e l'abbiamo lanciata
0: bene. Noi abbiamo raccolto il
1: sì.
0: messaggio, anche perché poi si sente molto volentieri per radio, e quindi continuiamo a trasmetterla in attesa dei futuri sviluppi di questo progetto. Diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungerti.
1: Assolutamente, su tutti i social con Gianluca_Amoruso_, e ovviamente su Spotify Gianluca Amoruso e tutti gli altri distributori.
0: Gianluca Amoruso, La Samba della Caccia, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie mille.

Abolo le stelle offuscate dalla nebbia, faccio fotomosse e orecchini di riserva, ogni giorno live set, trapperino che fa trap, il busher pensa che siamo 23.

0: caccia.
1: Cercami su Google Caccia, la samba della caccia. Questo è il titolo del singolo di Gianluca Moruso. Oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio
2: Radiotalpa.it è la musica che suona quando fuori c'è il silenzio.

You Can Fly, la nuova canzone di Fabio Martorana dopo una serie di pubblicazioni in italiano. L'ultima era Fra sogno e realtà. Esce questo brano dal sapore molto dance made in Italy, che ci riporta anche a certe produzioni degli anni 80. Ora musica, spazio a Francesca Sapio con la sua canzone per l'estate, una canzone molto riflessiva, si chiama Terra.

Ha soltanto 14 anni Francesca Sapio, che è uscita con questo singolo dal titolo Terra, oggi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, in onda tutti i giorni con le promozioni discografiche indipendenti, promozioni di qualsiasi genere musicale, non ci sono preclusioni di genere, ascoltiamo veramente tutto qui. E adesso cambiamo a proposito completamente genere, perché dall'aria decisamente allegra ed estiva il singolo di Nicolò D'Agostino, Estate Italiana.

0: fatto.
1: Sai che c'è?
2: Che sono arrabbiatissima.
3: Anch'io.
4: Anch'io sono arrabbiatissima. Perché l'avete fatto?
5: E perché non vi fermate?
6: Invece di comprare altre pistole, fucili per sparare.
7: E ancora missili e bombe per ammazzare.
8: Qui servono matite per colorare.
9: Scuole dove studiare.
10: E tanti, tanti alberi per respirare.
11: Ora Musica, il network della musica indipendente.

qui Aura Musica Estate. Ancora ben ritrovati da Riccardo Pellegrini, vi accompagno come tutti i giorni tra le novità indipendenti.

accendi l'estate. Ascolta Radio Talpa e lasciati sorprendere dal palinsesto. Radio Talpa, la colonna sonora che non ti aspettavi.

Gianni Morandi è tornato in Artico con il nuovo singolo dedicato appunto a Gianni Morandi, simbolo della musica, simbolo di Bologna, città che Artico ama tantissimo e che ha fatto sua, visto che lui è di Terni ma da diversi anni sta in quella di Bologna. Ora musica Anita Brightfly, abbiamo in programmazione la versione remix del suo ultimo singolo, Let Me.

Il suono dance di Let Me con Anita Brightfly, versione remix del nuovo singolo che abbiamo già avuto modo di presentare anche attraverso una chiacchierata, visto che Anita è spesso ospite nello spazio interviste di Ora Musica. A chiudere la puntata, novità al primo ascolto, Niente Prove, il singolo di Elena Camo.

0: Niente prove, Elena Camo oggi chiude la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Se saprai starmi vicino, e potremo essere diversi. Se il sole illuminerà entrambi, senza che le nostre ombre si sovrappongano. Se riusciremo ad essere noi, in mezzo al mondo, e insieme al mondo, piangere, ridere, vivere. Se ogni giorno sarà scoprire quello che siamo, e non il ricordo di come eravamo. Se sapremo darci l'un l'altro, senza sapere chi sarà il primo e chi l'ultimo, il tuo corpo canterà con il mio, perché insieme è gioia. Allora sarà amore. E non sarà stato vano aspettarsi tanto.

Questa notte ho fatto un sogno. Ho sognato che ho camminato sulla sabbia accompagnato dal Signore. E sullo schermo della notte erano proiettati tutti i giorni della mia vita. Ho guardato indietro e ho visto che ad ogni giorno della mia vita, proiettato nel film, apparivano orme sulla sabbia, una mia e una del Signore. Così sono andato avanti, finché tutti i giorni si esaurirono. Allora mi fermai guardando indietro, notando che in certi posti c'era solo un'orma. Questi posti coincidevano con i giorni più difficili della mia vita, i giorni di maggior angustia, di maggior paura e di maggior dolore. E allora ho domandato: Signore, Signore, Tu avevi detto che saresti stato con me in tutti i giorni della mia vita. Ed io ho accettato di vivere con Te. Ma perché mi hai lasciato solo, proprio nei momenti peggiori della mia vita? Ed il Signore mi ha risposto: Figlio mio, io ti amo e ti dissi che sarei stato con te durante tutta la camminata e che non ti avrei lasciato solo neppure per un attimo. Ebbene, non ti ho lasciato. I giorni in cui tu hai visto solo un'orma sulla sabbia sono stati i giorni in cui io ti ho portato in braccio.

0: in sulla vetta della torre antica, passero solitario, alla campagna cantando vai finché non muore il giorno, ed erra l'armonia per questa valle. Primavera d'intorno brilla nell'aria e per li campi esulta, si camirarla intenerisce il core. Odi greggi belar, mugire armenti, gli altri augelli contenti a gara insieme per lo libero ciel fan mille giri. Pur festeggiando il loro tempo migliore, tu pensoso in disparte il tutto miri. Non compagni, non voli, non ti calda allegria, schivi gli spassi, canti, e così trapassi dell'anno e di tua vita il più bel fiore. Oimè, quanto somiglia il tuo costume al mio, sollazzo e riso della novella età, dolce famiglia, e te german di giovinezza, amore, sospiro acerbo de provetti giorni, non curo. Io non so come, anzi, da loro quasi fuggo lontano, quasi romito, estrano al mio loco natio, passo del viver mio la primavera. Questo giorno, com'ai cede alla sera, festeggiar si costuma al nostro borgo. Odi per lo sereno un suon di squilla, odi spesso un tonar di ferre e canne che rimbomba lontan di villa in villa. Tutta vestita a festa, la gioventù del loco lascia le case, e per le vie si spande e mira ed è mirata e in corsa allegra. Io solitario, in questa rimota parte della campagna uscendo, ogni diletto e gioco indugio in altro tempo, e intanto il guardo steso nell'aria aprica mi fere il sol, che tra lontani monti, dopo il giorno sereno cadendo, si dilegua, e par che dica che la beata gioventù vien meno. Tu, solingua augellin, venuto a sera del viver che daranno a te le stelle, certo del tuo costume non ti dorrai, che di natura è frutto ogni vostra vaghezza. A me, se di vecchiezza la detestata soglia evitar non impetro, quando muti questi occhi all'altrui core e lor fia avuto il mondo e il di futuro del di presente più noioso e tetro, che parrà di tal voglia? Che di questi anni miei? Che di me stesso? Ai, pentirommi, e spesso, ma sconsolato, volgerommi indietro.
1: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
2: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
3: Ho parlato a una capra. Era sola sul prato, era legata. Sazia d'erba bagnata dalla pioggia, belava. Quell'uguale belato era fraterno al mio dolore, ed io risposi, prima per Celia, poi perché il dolore è eterno, ha una voce e non varia. Questa voce sentiva gemere in una capra solitaria. In una capra dal viso semita, sentivo querelarsi ogni altro male, ogni altra vita.

di Massimo Munisso. Lettera di una madre ad una figlia. Ridi, ragazza mia, cara bambina. Una madre non può aspettare giorni. Come si fa ad aspettare un dono così prezioso? Lo so, non è facile. Ma è da quando eri bambina che ogni volta che ti sentivo ridere, ricolmavi i miei silenzi del tuo vivere. Li colmavi con ogni tuo gesto, sempre differente, sempre gentile. Forse non ricordi, eri piccola, molto piccola. Ma c'erano delle volte in cui provavi a porgermi la sedia per farmi sedere. Che ti fermavi oltre la porta della cucina in un posto un po' cupo ad osservarmi. Anche a te piaceva vedermi ridere, osservare i miei gesti, i miei silenzi. Osservavi con stupore e con infinita meraviglia ogni cosa. Per te è stato magico. Sempre. Per me magico era il tuo ridere, il tuo sapere esserci, anche quando eri lontana. Sapevi far sentire la tua mano e il tuo respiro vicini. Sai, sono cose che non sanno fare più in molti. So che questa lettera ti ruberà una lacrima, forse qualcuna di più. Ricorda però che io aspetto un tuo sorriso. Non vorrai far aspettare tua madre e questo folle poeta che ti scrive per me. Il mio cuore aspetta. Ciao, bambina mia.

0: in viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa. Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi. Passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa. Ascolta l'eco.
1: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio Benvenuti, sono qui nella nuova sede di Radio Talpa in via del Prete 7 in quel di Cattolica, ma ancora una volta vi porteremo con Echi di Talpa nella prima sede di Radio Talpa in via Irma Bandiera al numero civico 59, dove si è consumata la storia di tanti di noi della prima generazione di talpisti. Oggi vi porteremo ancora una volta confessioni, piccoli gesti e momenti rubati che hanno costruito la nostra comunità. Storie intime e a volte fragili, sempre vere. Sono echi che collegano la vita di ieri a quella di oggi. Camminiamo insieme lungo un corridoio fatto di memorie dove i muri della nuova sede custodiscono ancora le tracce delle nostre voci originali. Ogni episodio di Echi di Talpa è un...

Ci sono dischi che arrivano come una lettera scritta a mano, con l'inchiostro che sa di vita vissuta, di chilometri, di errori, di notti che non finiscono e di mattine che ti rimettono in piedi. Blue Collar, il nuovo lavoro di Chris O'Leary, è uno di quei dischi. Un album che non si limita a suonare, è un album che respira in ogni nota. O'Leary non è un musicista qualunque, è un uomo che ha attraversato deserti veri e metaforici, che ha conosciuto la guerra, la strada, la fatica, la gloria e la caduta. È un uomo che ha imparato a raccontare la vita non con le parole, ma con il soffio dell'armonica, quel soffio che sembra venire da un luogo più antico del tempo. In Blue Collar c'è davvero tutto. La risata che nasce dopo una notte sbagliata, la malinconia che ti prende quando guardi indietro, la

saggezza che arriva solo dopo aver sbattuto contro il mondo. E la gioia semplice di essere ancora qui, ancora vivo, ancora in musica.

La sua band è un motore acceso, una macchina roadhouse che non conosce tregua. Le chitarre mordono, l'armonica graffia e la voce testimonia. Ogni brano che vi proponiamo e che sono presenti nel disco, tra l'altro autoprodotto, è un pezzo di strada. La strada di Chicago, quella di Memphis, quella di New Orleans, quella di ogni uomo che ha lavorato duro e ha amato forte. E poi, in questo disco ci sono gli ospiti Bob Margolin, Lillard Williams, Wayne Toops. Non entrano come comparse, entrano come fratelli e fanno vibrare tutta la loro arte, portano il loro fuoco, la loro storia, la loro polvere. E il disco inevitabilmente si illumina.

Questo Blue Collar è un disco che parla a chi ha fatto errori, a chi ha perso qualcosa, a chi ha trovato la forza di rialzarsi. Parla a chi ha lavorato con le mani, a chi ha amato con il cuore, a chi ha camminato con le scarpe consumate. Parla a chi sa che la vita non è perfetta, ma la vita è vera. Chris O'Leary dice: «Ho vissuto la vita più folle». Lui è una star del blues di livello mondiale, maestro dell'armonica, della voce e della scrittura. E continua dicendo che andare in guerra, suonare, andare in tour con Levon Helm della band, diventare amico e allievo della leggenda del blues James Cotton e ora registrare per Alligator è qualcosa dunque che non darò mai per scontato. La vita ti offre delle cose meravigliose. In questo suo nuovo album per l'Alligator Records, questo veterano dei Marines, ex poliziotto federale e già cantante dei leggendari Barn Burners, trasforma le sue molteplici esperienze di vita in racconti blues senza tempo. I suoi brani originali sono musicalmente irresistibili, spesso divertenti e pieni di verità sincere e saggi consigli. O'Leary è un talento straripante, è diventato una delle scoperte più emozionanti del mondo del blues e questo Blue Collar autoprodotto offre 11 brani originali emotivamente complessi, con la sua armonica potente e una voce che testimonia l'anima. La musica è alimentata dalla sua band, una band dinamica che sprigiona sicurezza e feeling ad ogni passo. Dalla sua casa in Virginia ai palchi di tutto il mondo, Chris O'Leary è diventato uno dei più importanti armonicisti del blues, autore originale di prim'ordine, cantante profondamente soul e performer richiestissimo. Suona professionalmente dagli anni 90 con 5 album solisti prima del suo contratto con l'Alligator.

Il suo debutto con questa importantissima etichetta blues di Chicago del 2024 e con l'album The Hard Line ha travolto i fan del blues con brani originali profondamente personali, musicisti straordinari, una voce devastante e un senso dell'assurdo preciso e tagliente. The Hard Line ha debuttato, pensate un po', subito alla numero uno della Billboard Blues Chart e O'Leary è stato nominato a tre Blues Music Award nel 2025, tra cui Blues Artist of the Year e Best Live Performer. È stato anche nominato da Living Blues e Blues Blast. Sul palco e nelle registrazioni O'Leary cattura l'attenzione cantando con anima pura e suonando l'armonica con una potenza davvero esplosiva. È sempre stato un guerriero della strada con centinaia di concerti all'anno in tutto il mondo. Con Blue Collar, Chris O'Leary è al culmine della sua creatività, offrendo brani memorabili, a volte sarcastici, riflessivi e innovativi, tutti informati dal suo viaggio di vita. Blues Music Magazine afferma che O'Leary offre performance eccellenti ad alta energia, trova il groove in ogni brano, potenza e virtuosismo di prim'ordine.

E così, care amiche e cari amici, mentre le ultime note di Blue Collar svaniscono nell'aria, resta quella sensazione che solo il blues sa dare, la sensazione di aver attraversato qualcosa, un'emozione, una storia, un pezzo di vita che non è solo di Chris O'Leary, ma è anche nostra. Perché il blues non è mai solo musica, è un ponte tra chi suona e chi ascolta, come stiamo facendo noi in questo momento, tra chi ha vissuto e chi sta vivendo, tra chi ha perso e chi si sta ritrovando. È un soffio che passa da una bocca all'altra, da un cuore all'altro. Chris O'Leary ci ha regalato un disco che non consola, ci accompagna, comprende, racconta. E noi, qui a Radio Talpa, vogliamo salutarlo così, con gratitudine e con rispetto, con quella dolce malinconia che arriva quando una storia finisce, ma continua a camminare dentro di noi, finché ci sarà qualcuno disposto a raccontare la verità della propria vita, come sta facendo Chris O'Leary con questo disco, finché ci sarà un'armonica che soffia, quella ad esempio di Chris O'Leary che abbiamo ascoltato oggi, finché ci sarà una voce che non ha paura di tremare come quella di Chris O'Leary, beh, il blues sarà sempre vivo. E noi saremo sempre qui ad ascoltarlo e farvelo ascoltare. Buonanotte, allora, o buongiorno, dipende da dove siete in questo momento, quando ascolterete questo speciale e da come vi sentite voi. Ma qualunque sia il vostro momento, portate con voi una cosa e sappiatelo, perché il blues non lascia mai soli. Da Maurizio, benvenuti. Un abbraccio a tutti quanti voi.

Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

Buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti. Oggi voglio portarvi una voce che sa di terra, di strade bagnate e di fuoco. Greene Duffy, artista irlandese che con il suo nuovo album What Am I Supposed to Do si conferma una delle voci più autentiche del blues rock contemporaneo. Questo speciale di oggi è pensato per valorizzare ogni sfumatura del suo lavoro, dalla storia personale alle scelte sonore fino al brano che dà il titolo all'album, accompagnato tra l'altro da un video potente e viscerale che vi invito subito ad andare a vedere. E allora immaginate una chitarra che avanza come un passo deciso nella notte, un riff che non chiede permesso e una voce che racconta quello che resta quando il mondo sembra cadere a pezzi. È così che si apre What Am I Supposed to Do, il singolo che guida l'album che porta lo stesso titolo. Un pezzo costruito su questo riff trascinante e parole che oscillano tra rabbia, riflessione e una tenerezza che non si arrende. Registrato a Los Angeles nel gennaio del 2025 durante gli incendi che hanno avvolto la città, questo brano porta con sé un eco di quel caos esterno che si specchia in un tumulto interiore. E allora partiamo proprio da qui.

Con questo brano siamo entrati già nella potenza emotiva di questo album meraviglioso. Un'artista, Grainne Duffy, cresciuta nella contea di Monaghan in Irlanda, è figlia, quest'artista, di ascolti che vanno da Johnny Cash a B.B. King, passando per i Fleetwood Mac, un bagaglio che ha forgiato il suo approccio radicato nel blues, ma aperto al rock, al soul e all'americana music.

Greene Duffy debutta nel 2007 con Out of the Dark, ricevendo elogi dalla stampa. Album successivi come Test of Time del 2011 e Where I Belong del 2017 hanno ampliato il suo pubblico. Voodoo Blues del 2020 ha raggiunto la top 10 nel Regno Unito e la top 15 del United States Roots Music Report, portandole l'Independent Blues Award come Best Modern Roots Artist nel 2021. E poi quel Dirt Woman Blues del 2023 ha invece dominato la United States Roots Music Report, restando al numero uno per 7 settimane consecutive. Questi traguardi raccontano una carriera costruita con coerenza e passione. I think I-

What Am I Supposed to Do è stato registrato al 64 Sound Studio di Los Angeles e coprodotto da Justin Stanley e Mark Ford, quello dei Black Crowes. Sul disco suonano musicisti di prim'ordine, il leggendario batterista Kenny Aronoff, il bassista Jorgen Carlson dei Govern Mule, il tastierista Peter Levine, Mark Ford stesso e il collaboratore storico di Grind e Duffy, Paul Sherry. Pensate un po', Aronoff ha descritto il brano principale di questo lavoro che abbiamo ascoltato all'inizio come un mix degli U2 e dei Rolling Stones, un'immagine che aiuta a capire l'ampiezza sonora, energia rock espansa ma con radici profonde nel soul e nel blues.

Senza citare i vari titoli delle canzoni presenti in questo album, possiamo dirvi che questo lavoro alterna brani dal taglio più rock a momenti di blues intimo e a passaggi dove il soul affiora come luce calda.

Ci sono canzoni che sembrano scritte per essere suonate dal vivo, con spazi per l'assolo e per il respiro del pubblico, altre che sono confessioni sussurrate, piccole stanze dove la voce di Daffy si fa compagna. Il filo che le unisce è l'autenticità, niente artifici, solo scelte al servizio della canzone.

E ora, mentre le ultime note si dissolvono, fermiamoci un attimo a respirare, a pensare a quello che abbiamo ascoltato sino a questo momento. Greine Duffy non ci chiede risposte facili, ci porge una domanda, una melodia e la sua verità. What Am I Supposed to Do è un album che suona come una mappa per ritrovare la propria voce in mezzo al rumore. Se la radio ha il potere di fare incontrare cuori lontani, allora oggi abbiamo fatto un piccolo miracolo. Abbiamo portato la voce di Monaghan nelle vostre case, nelle vostre auto, nei vostri pomeriggi. E allora continuate ad ascoltare e sosteniamo gli artisti che mettono l'anima nelle canzoni. E ricordate, la musica vera non passa mai inosservata e noi di Radio Talpa cerchiamo di rendere sempre più vivo quello che abbiamo appena citato. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, questa è la playlist che ho preparato per voi oggi per la mia ora di Millennium Bug.

Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini.

Ciao a tutti, ben ritrovati a Zoe, come ogni mercoledì e sabato sulle onde di Radio Talpa, anzi dovrei dire la storica Radio Talpa, perché è una delle prime radio libere nate in Italia, precisamente nel 1977, e quindi tenetevi pronti perché l'anno prossimo sono previste tante iniziative per celebrare i 50 anni della nostra emittente. Ci stiamo già allenando ben bene, perché ieri sera abbiamo organizzato il concerto dei Rheinzen, una delle realtà locali di maggior qualità per la bravura degli interpreti e anche per il livello delle loro proposte musicali. Ma molto, moltissimo deve ancora arrivare, quindi restate sintonizzati con noi. È arrivato agosto, non so se ve ne siete accorti, ma certo, se uscite un attimo di casa ne avrete la certezza. La Riviera Adriatica, che è il luogo da cui le onde di Radio Talpa si propagano nel mondo, come ogni anno vede quadruplicare la propria popolazione e noi siamo pronti per deliziarli con tanta ottima musica. E la puntata di oggi, come tutte quelle di questo mese, sarà tutta all'insegna dell'energia. Niente ballate, niente lenti, niente canzoni strappalacrime. Quelle ce le teniamo per l'autunno, così fanno pandan con i foliage. Per questo mese solo adrenalina, ripescando i brani che non possono lasciarci fermi e immobili. Siete in pausa pranzo? Siete in spiaggia? Bene, alzate il volume e vedrete che anche il vicino di ombrellone vi ringrazierà. Se siete in auto, ma solo se siete in auto, allacciate le cinture. In tutti gli altri casi, slacciate tutto e lasciatevi andare. Oggi si parte con uno dei brani più coinvolgenti dell'amico Billy Idol. Questa è Money Money.

Un brano che è a tutti gli effetti una cover, infatti venne inciso per la prima volta nel 1968 da Tommy James, ma chi è riuscito a riportarlo in vetta alle classifiche fu proprio Billy Idol quasi 20 anni dopo. Il titolo della canzone è Money Money, scritto proprio M-O-N-Y, che sembrerebbe non significare nulla, ma è l'acronimo di Mutual of New York, che era l'insegna luminosa che l'autore originale vedeva dalla sua finestra mentre componeva il pezzo. Le vie del rock sono davvero infinite. Vi siete riscaldati? Sempre che ce ne fosse bisogno, visto le temperature, ma questo è il caldo buono, quello che rimette in moto il vostro corpo e soprattutto la vostra anima.

Dispiace dover riconoscere che brani così oggi non potrebbero più essere neppure pubblicati. Il politicamente corretto ha ucciso in gran parte la possibilità di provocare, che è poi la vera linfa vitale del rock. Una canzone come quella appena ascoltata oggi è identificabile con la cronaca di uno stalking. Debbie Harry ci grida: "One way or another, I'm gonna find you, I'm gonna catch you." Cioè, in un modo o nell'altro, ti troverò e ti prenderò. Era il momento in cui la musica dei Blondie stava fondendo le sue radici, quelle poi del post-punk newyorkese, di locali come il CBGB's da cui provenivano, con la disco mainstream che stava sbocciando e spazzando via un po' tutto quello che era stato fino ad allora. Ed era estremamente piacevole. Chi nel mondo non avrebbe voluto farsi stalkerare un po' da Debbie Harry? Pensate che brani ben più violenti di questi, almeno verbalmente, furono realizzati persino dai Beatles. Chi l'avrebbe mai detto? Ascoltate le parole di questa Run for Your Life.

Era il 1965, i Beatles realizzavano l'album che avrebbe cambiato direzione a tutta la loro carriera, quello che lasciava da parte la Beatlemania, le ragazzine urlanti che si strappavano i capelli appena sentivano yeah yeah yeah, e che iniziava il percorso verso quelli che sarebbero stati i dischi più importanti nella storia della musica. Pensate che dopo aver ascoltato questo album, il leader dei Beach Boys, Brian Wilson, capì che la musica stava cambiando radicalmente e che anche oltreoceano non si sarebbe continuato a cavalcare le onde delle canzoni surf, e iniziò a lavorare al suo capolavoro, quello che sarebbe diventato Pet Sounds. Sembra incredibile, ma questo brano, l'ultimo dell'album, è scritto da John Lennon, quello di Imagine, quello di Happy Christmas, e contiene frasi del tipo: meglio che tu inizi a correre per salvarti la vita, perché se ti vedo insieme a un altro sei finita, preferisco vederti morta piuttosto che con un altro uomo. Frasi che oggi sentiamo fin troppo spesso negli articoli di cronaca nera, ma ricordiamoci sempre che l'arte è tutta un'altra cosa e non dovrebbe avere confini. Siamo noi uomini che dobbiamo sapere quali sono i confini da non oltrepassare nella vita reale. È il caso di ricordare anche una notizia di questi ultimissimi giorni: l'album dei Beatles di cui abbiamo parlato, si chiamava Rubber Soul, sarà il prossimo ad essere ripubblicato in cofanetto deluxe e in una miriade di altri formati all'inizio del prossimo ottobre, in quella che ormai è una corsa all'avidità senza freni da parte della loro casa discografica, che ormai ha capito benissimo che gli appassionati dei Fab Four di Liverpool devono essere spremuti fino in fondo. Quindi fatevi tutti qualche giorno di ferie in meno e iniziate a risparmiare. Questo vale soprattutto per il sottoscritto. Un altro gruppo immortale che però si affacciò alla notorietà più di un decennio dopo i Beatles sono certamente i Police.

Conoscete qualcuno a cui si possa abbinare questa descrizione? Cioè, conoscete una ragazza che qualunque piccola cosa faccia la rende magica? Se è così, tenetevela stretta, perché siete molto, molto fortunati. La carriera dei Police dura lo spazio di soli 5 album. Questo era il penultimo, Ghost in the Machine, forse uno dei più sottovalutati, perché comprendeva anche brani con tempi particolarmente inusuali, come per esempio Spirits in the Material World, ma anche questa splendida e allegra Every Little Thing She Does is Magic, che venne selezionata per essere il primo singolo tratto dalla raccolta. Sempre più energia con il quarto album di Huey Lewis and the News, che non per niente si chiama Four. Questa si intitola Hip to Be Square su Radio Talpa.

0: Ci sono gruppi che avrei sempre voluto vedere dal vivo e Huey Lewis and the News sono uno di questi. Per fortuna questo desiderio l'ho realizzato quasi per caso alla fine del secolo scorso, quando mi trovavo a New Orleans per lavoro. Questo brano parla di tutti quelli che erano hippie e sbandati negli anni 60, ribelli e anticonformisti, che poi negli anni 80 si sono tagliati i capelli, hanno iniziato a lavorare in ufficio, ma hanno anche mantenuto un sottile snobismo culturale, diciamo. Ovviamente, per chi ha visto il film American Psycho, queste note ricordano una delle scene più forti dell'intero film, che non vi descrivo per non fare spoiler. Ma il protagonista, Christian Bale, parlando del gruppo, dice che i loro primi lavori erano un po' troppo new wave per i miei gusti, ma con l'uscita di Sports nel 1983 hanno imboccato la strada giusta commercialmente e artisticamente. Nell'87 hanno realizzato Four, universalmente riconosciuto come il loro miglior album. Il capolavoro è Hip to Be Squared, che è molto orecchiabile e quindi quasi nessuno si concentra sul testo, ma bisognerebbe farlo, perché non parla solo del piacere dell'essere conformisti e dell'importanza delle mode da seguire, è anche un vero e proprio manifesto della band. E subito dopo nel film succede che, beh, dovreste vederlo il film.
1: E sei sempre all'ascolto di radiotalpa.it.
0: Bellissimo questo spot di Radio Talpa, perché non ci ascoltiamo il brano? Lei è Joan Jett con i suoi Black Hearts e questa è la celeberrima I Love Rock and Roll.

Un brano che rappresenta il puro, grezzo, inarrestabile rock and roll. Joan Jett con I Love Rock and Roll. Il brano originale era stato pubblicato qualche anno prima, nel 1975, da The Arrows, una band britannica sul genere glam rock. Era una canzone carina, ma non era diventata un grande successo. Poi arriva lei, Joan Jett, quando registra la sua versione nel 1981, accade qualcosa di straordinario. La sua versione è più aggressiva, più consapevole di sé, più rock. La canzone diventa un enorme successo, raggiunge il numero uno negli Stati Uniti e rimane lì per settimane e settimane. Il rock and roll lo ha sempre saputo fare e molto bene. Sono gli AC/DC dall'Australia. Il periodo è più o meno il medesimo. Siamo nel 1980.

ACDC con You Shook Me All Night Long, una band australiana che rappresenta l'hard rock nella sua forma più elementare ma anche più efficace. Non ci sono sofisticazioni, non ci sono concetti complessi. Due chitarre, un basso, batteria e voce, tutti insieme in una forma che è stata approvata già prima dai Rolling Stones e prima ancora da Chuck Berry. Ma gli ACDC l'hanno portata ad un livello che rasenta la perfezione. You Shook Me All Night Long è tratta dall'album Back in Black, che è stato il grande successo che ha consolidato gli AC/DC come una delle più grandi rock band del pianeta. L'album esce dopo la morte del cantante originale, Bon Scott. È un'operazione piuttosto rischiosa, perché cambiare cantante in una band già affermata è sempre difficile, ma Brian Johnson è incredibile. Non per niente questo album è diventato uno dei più venduti di tutti i tempi, e la canzone, parla di una notte con una donna in modo molto molto diretto. Il testo è praticamente pura lussuria espressa attraverso il rock and roll. You shook me all night long, e questo è tutto. Non ci sono metafore, non ci sono giri di parole, ci sono solo i due ingredienti che meglio si sposano nelle ore notturne: sesso e adrenalina.

Gli stessi ingredienti che ritroviamo spostandoci dall'Australia al New Jersey con un'altra megastar di quello che con un po' di semplificazione veniva chiamato il glam metal. Lui è Bon Jovi.

0: You Give Love a Bad Name è una canzone perfettamente costruita per diventare una hit, cosa che si è puntualmente verificata. Inizia con una intro di sintetizzatore e chitarra che è a dir poco memorabile, poi il ritornello che è di presa immediata, il testo che parla di cuori spezzati in modo drammatico e adolescenziale, proprio quello che ci voleva per vendere qualche tonnellata di vinile ai teenager dell'epoca. L'album si intitolava Slippery When Wet ed è diventato, tanto per cambiare, uno dei più venduti della storia. Era il momento in cui il rock stava diventando davvero popolare su scala globale e Bon Jovi era il volto pubblico di questo movimento. Ma ancora oggi lui rimane una mega star internazionale e continua a sfornare dischi, magari vendendone un po' meno. Ancora grandi successi. Loro si chiamano Starship e ci sarebbe molto da dire sulla loro storia, ma lo facciamo dopo. Per ora li ascoltiamo in Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Look

Iniziamo dal contesto in cui si colloca questa canzone. È la colonna sonora di uno di quei filmetti per ragazzini, stile Footloose per intenderci, intitolato Man Can, che con il tempo si è rivelato tutt'altro che memorabile. Infatti nessuno se lo ricorda più, e vi assicuro che non è una gran perdita. Però questo brano della soundtrack è invecchiato meglio rispetto al film, e di tanto in tanto continua ad essere riproposto in radio, anche perché la band che lo esegue, gli Starship, meritano un paio di parole in più. Molti di voi ricorderanno uno dei gruppi più importanti della controcultura americana degli anni 60, i Jefferson Airplane, guidati da quella straordinaria figura carismatica che era Grace Slick, e che parteciparono da assoluti protagonisti anche al Festival di Woodstock. Nel tempo cambiarono pelle, diventando prima i Jefferson Starship ed infine proprio gli Starship, con una musica molto più moderna e che niente aveva a che fare con i fasti degli Airplane. Il brano ascoltato si titolava Nothing's Gonna Stop Us Now. Rientriamo fra le braccia accoglienti del vero rock. L'album d'esordio dei Dire Straits portava il loro stesso nome, e il brano che tutti ricordano è questa immortale Sultans of Swing.

Mark Knopfler è indubbiamente uno dei chitarristi più tecnici e sofisticati della storia del rock. I Dire Straits erano una band che nasceva da una tradizione di folk rock e country rock britannico, ma la loro originalità stava nella commistione con un tocco di blues e di raffinatezza che per l'epoca era completamente originale. Sultans of Swing è il brano che li ha lanciati in tutto il mondo. L'assolo, anzi i due assoli di chitarra, sono fra i più imitati e ammirati nella storia del rock. Non sono assoli velocissimi, non sono i più complicati, però sono perfetti. Ogni nota è

I tempi duri sono una creazione di Carlo Facchini, che scrive tutti i pezzi del 33 giri intitolato Chiamali tempi duri, ed è anche il chitarrista principale. Però uno dei motivi per cui salirono alla ribalta fu il fatto che nella band esordiva un giovanissimo Cristiano De André, figlio di cotanto padre, che suonava chitarra e violino. Prima abbiamo ascoltato i Beatles, ora è la volta di uno di loro in versione solista.

0: George Harrison era il Beatle silenzioso, l'autore che spesso veniva oscurato dal fatto che si trovava nella stessa band con quelli che sono stati considerati i più grandi compositori dai tempi di Franz Schubert, ossia John Lennon e Paul McCartney. Ma quando la carriera dei Beatles era verso la fine, George Harrison si rivelò essere un autore di grandissimo talento. Basti dire che nell'ultimo album inciso dai Fab Four, i due brani probabilmente più importanti portano la sua firma. Nel 1987 George mette in cantiere un album solista che avrà un grande successo commerciale, intitolato Cloud Nine, e trascinato da questa cover di un vecchio brano di James Ray firmato Rudy Clark 25 anni prima. Era Got My Mind Set on You.
1: Sei su Radio Tab.
0: Siamo ai saluti, ma perché il tempo che passo insieme a voi corre così veloce? Accidenti. Che ne dite di chiudere con il brano che spesso concludeva i concerti di una band assolutamente mitica come i

0: Una band americana che ha definito il sound degli anni 80 e 90 dell'alternative rock, i REM, o R.E.M. se preferite, con It's the End of the World as We Know It and I Feel Fine. Loro venivano da Athens in Georgia e questo pezzo nasce da una sensazione di apocalisse culturale tipica degli ultimi anni 80. Per fortuna il mondo non finisce qui, anche se la puntata di Zoe invece giunge al termine. Ma niente paura, torneremo insieme la prossima settimana, sempre insieme a Stefano, sulle onde di Radio Talpa, con tante altre proposte super energizzanti. Ciao a tutti!
1: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga cavalcata musicale dove ascolteremo molte novità discografiche sempre in ambito di musica rock, dando ampio spazio come sempre alle sonorità più acustiche. Ogni tanto facciamo degli speciali, delle retrospettive sulla musica del passato e probabilmente anche prossimi episodi andranno per questa strada, però intanto dobbiamo parlare del nuovo singolo del frontman di una delle mie band preferite in assoluto. Lui si chiama Matt Berninger, il pezzo Martini mi fazzo ed è il suo nuovo singolo per lui che è il leader dei The National.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato nel migliore dei modi, secondo me, la nuova puntata di Rock Wave. La voce l'avete riconosciuta, le sonorità magari sono un po' diverse dalle solite che hanno accompagnato questo grande artista, Matt Berninger. Il frontman dei The National ha pubblicato lo scorso anno il suo secondo album solista, però c'è già un singolo che sta circolando, che è quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, ovvero sia Martini Mi Fazzo. Continuiamo con i Boo Radley, band storica inglese. Questo è un pezzo del nuovo album, si intitola Do Better Now.

0: Wave.
1: Bradley's con Do Better Now Better, dal loro ultimo album che è stato pubblicato a maggio. Dovrebbe essere il decimo in carriera per questa band, fondata nel 1988, guidata dal frontman Simon Rowbottom. Pezzo molto ballabile con un ritornello che si memorizza già dal primo ascolto. Quella che segue invece è una band italianissima, arrivano da una zona che possiamo inquadrare tra Imola e Faenza, si chiamano Moma, e dal loro nuovo album, che uscirà però a settembre, dal titolo Modern Abstract, ci fanno ascoltare un'anticipazione. Paper Love, qui a Rock Wave per voi, in Moma.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Interessantissima band italiana, i MoMA, Paper Love, dal loro ultimo album, band in attività da 15 anni, ma ora dal Canada. Ci sono i Metric.

sonorità molto anni 80 per i Metric in questa canzone che si intitola Anti-Gravity, fa parte del loro ultimo album, per una band in attività dal 1998 e che ha pubblicato una decina d'album ad oggi, sempre guidata dalla frontwoman Emily Hines, formazione che ha come base la città di Toronto. Andiamo ora in Francia, dove troviamo una band che si chiama Liberty Bell. Il nome è chiaramente un omaggio ai grandi Gobi Twins, una formazione mai dimenticata che ha avuto un buon successo tra gli anni 80 e 90. Infatti Liberty Bell and the Black Diamond Express era il titolo di un loro album, forse il più bello. I Liberty Bell ci fanno ascoltare dal loro primo album una canzone che si intitola Why Do I Need This Light?

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock
1: Wave. Liberty Bell con questo pezzo del titolo Why Do I Need This Light, una bellissima canzone che fa parte del loro debutto discografico, progetto francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. E devo dire che certe sonorità dei Gobi Twins si potevano ascoltare anche in questa canzone. Lucky Break invece è una musicista californiana, arriva da San Francisco, suo vero nome è Emma Gerson, Made It è il titolo del suo ultimo album che contiene anche questa Red Balloon.

Red Balloon da Lucky Break, questo progetto di questa cantautrice che arriva da San Francisco, dalla California, però è nata a New York nel 1994. Quella che arriva ora è una cover importantissima perché è un classico di Bob Dylan, Forever Young. I Long Riders l'hanno posta a chiusura del loro ultimo album che stiamo già ascoltando da qualche settimana qui a Rock Wave. L'album si intitola I Gnu Hymns e segna il ritorno per questa band alt country americana che è nata a Los Angeles, quindi sempre California, nel 1981 e guidata sempre dal frontman Syd Griffin. Ce l'ascoltiamo insieme, Long Riders, Forever Young.

Siamo tornati ancora in Francia con i Nouvelle Vague, che hanno questa grande capacità di riprendere canzoni principalmente degli anni 80, personalizzarle in questo stile acoustic bossa nova. Questo era un successo dei Depeche Mode del 1987, Never Let Me Down Again, forse l'avete anche riconosciuta, però non era facile perché l'hanno assolutamente personalizzata al 100%. Continuiamo con un pezzo acustico, la band è quella di Josh Homme, si chiamano Queens of the Stone Age, Easy Street, fa parte del loro nuovo album ed è anche il nuovo singolo.

Queen of the Stone Age, Easy Street è il titolo di questo pezzo per questa band che è nata nel 1996, guidata sempre dal frontman Josh Homme. Normalmente fanno sonorità decisamente più accattivanti, però ogni tanto ci mettono dentro qualche pezzo acustico come quello di quest'oggi, Easy Street, una canzone che parla del suo passato, un passato un po' turbolento, però in modo autoironico e con un certo equilibrio. La voce femminile che avete avuto modo di ascoltare e di apprezzare era quella di Nikki Lane. Passiamo ad ora a un progetto inglese, si chiamano Family Stereo ed è la band del cantautore Blake Out. Il pezzo si intitola DLR.

Piacevolissimo brano per quanto riguarda i Family Stereo, DLR da Blackwater, attivo con questo suo primo album, lui che arriva da Londra. Questo invece è un artista piuttosto affermato, faceva parte dei mitici 4, Paul McCartney.

0: Rock Wave.
1: È sempre un piacere ascoltare il grande Paul McCartney, Life Can Be Hard, dal suo ultimo album solista, un album che è stato registrato senza scadenze, permettendo a Paul di suonare la maggior parte degli strumenti. Quindi un po' alla volta, durante vari concerti, durante vari eventi, si chiudeva nello studio, faceva un pezzettino e suonava tutti o quasi gli strumenti, quasi diciamo, perché dopo ci sono tanti collaboratori molto importanti che vi ho anche nominato nelle scorse puntate di Rock Wave. Ma ora andiamo in Germania, esattamente a Norimberga. C'è un duo che è nato nel 2011, prodotto da Peter Katis, collaboratore dei The National. Si chiamano Nick and June e questo è un estratto dal loro nuovo album.

Devo dire che stanno piacendo molto Nick & June. È già da qualche settimana che vi sto facendo ascoltare alcune canzoni dal loro album e i riscontri sono più che positivi. Il pezzo si intitolava The Boy with the Jealous Eyes per questa band nata nel 2011 in Germania. Quello che segue invece è un progetto molto particolare e originale. L'etichetta è Escape Walks, che ha raggruppato 15 band e artisti dell'indie pop che in qualche modo vengono seguiti dalla loro etichetta. L'album si intitola Pet Sounds e raccoglie storie di gatti, ce ne sono 6, di cani, 8, e di una volpe. La band che abbiamo selezionato quest'oggi è quella dei Jetstream Pony. Il pezzo si intitola Grimalkin Tom, sarebbe Tom il gattone.

Una bella canzone per Tom il gattone, Jetstream Pony, per questo progetto anomalo ma molto molto particolare, molto interessante, della Scapewalks, con questi brani dedicati agli animali in generale. È il momento ora di un'altra band italiana. Loro sono di Venezia ed è un duo synth pop che è nato nel 2021. Hanno pubblicato ad oggi due album, l'ultimo è uscito ad aprile e si intitola Are You Human? Ghost Town è la canzone che ci presentano i Crimea.

bello notare come la musica dei Rolling Stones non tramonti mai, sembrano sempre cose nuove, cose in qualche modo innovative, nonostante l'età dei singoli e nonostante la lunga carriera iniziata tanti e tanti anni fa, esattamente nel 1962 a Londra. Jealous Lover è il titolo di questo singolo, tratto dal loro ultimo album, lavoro che contiene collaborazioni importantissime come quella con Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e molti, molti altri. Quello che segue è un artista che secondo me in qualche modo si ispira ai Rolling Stones, specie in questo pezzo che si intitola Joy. Lui è Taker Pillsbury, in arte Rolo Model.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: E questo era Role Model, Gioia il titolo di questo pezzo, il secondo estratto che ha anticipato l'uscita di Jack Timely and the Hourglass, che è il secondo album di questo cantautore, classe 1997, che arriva dall'Oregon. Ci sono anche pezzi più pop, ma ce ne sono alcuni molto rockeggianti, come quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, per un artista che da settembre sarà in tour, inizialmente negli States, speriamo che arrivi anche in Europa e perché no anche in Italia, ma la vedo molto molto dura. LA Morning invece è il titolo di un singolo di una band che arriva da Londra, si chiamano Howlers e fa parte del loro nuovo album che uscirà ad ottobre.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un viaggio notturno a Los Angeles fino all'alba, LA Morning, è un pezzo degli inglesi Howlers, dal loro nuovo album, uscirà, lo ripeto, ad ottobre, però c'è già un altro singolo in circolazione che vi farò ascoltare sicuramente nelle prossime puntate. Intanto arriva una bravissima violoncellista, si chiama Kelsey Lou, e dal suo nuovo album So Help Me God ci fa ascoltare Cutting Off the Head of a Ghost. Kelsey Lou.

Cathy Oddhead of the Ghost, bravissima violoncellista che qua lo suona solamente in maniera un po' nascosta, non si sente molto. Lei si chiama Kelsey Lou, arriva dalla Carolina del Nord, esattamente da una cittadina che si chiama Charlotte, e ha pubblicato da pochissimo il suo secondo album, So Help Me God. Intanto in sottofondo è arrivata la musica del grande Glen Hansard, Her Mercy viene risuonata per il suo nuovo album.

È uno di quegli artisti che vorrei assolutamente vedere dal vivo, Glen Hansard, già componente di band importantissime irlandesi come The Frames, poi il progetto The Swell Season e una decina d'album da solista. Lui ha fatto questo doppio album dal vivo prendendo pezzi dei suoi vari progetti e risuonandoli e targandoli 2026. Qui era il caso di Her Mercy, una canzone del 2015 che faceva parte del suo secondo album solista. Quella che arriva ora è una band americana, sono nati nel 2006, fanno un punk pop rock piuttosto coinvolgente, altra band da vedere dal vivo, si chiamano Menzingers.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Mezzingers, band guidata dai due frontman Tom May e Greg Barnett, hanno pubblicato 9 album in studio, l'ultimo da pochissimo, Everything I Ever Saw. Era il titolo di questa canzone, penultimo brano in scaletta, perché l'ultimo sarà in lingua italiana, ogni tanto capita. Lui è un cantautore nato a Roma nel 1976, si chiama Valerio Billeri e pubblicherà a settembre il suo nuovo album dal vivo che si intitolerà Chaos. C'è già un'anticipazione, una canzone che si intitola Luce d'Agosto, un brano che evoca strade vuote di una Roma d'agosto e una certa nostalgia di un mondo passato. Brano registrato tra il Teatro Trastevere di Roma e uno studio di La Dispoli in compagnia della banda De Vico Der Bottino. Molto bello anche il video che vi invito ad andare a vedere. Quindi ripeto, Valerio Billeri e la banda Der Vico Der Bottino con Luce d'Agosto dall'album Chaos. Vi mando un abbraccio fortissimo, vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Preinverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Preinverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale, il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.

Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it

0: in viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa. Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi. Passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa. Ascolta l'eco.
1: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio Benvenuti, sono qui nella nuova sede di Radio Talpa in via del Prete 7 in quel di Cattolica, ma ancora una volta vi porteremo con Echi di Talpa nella prima sede di Radio Talpa in via Irma Bandiera al numero civico 59, dove si è consumata la storia di tanti di noi della prima generazione di talpisti. Oggi vi porteremo ancora una volta confessioni, piccoli gesti e momenti rubati che hanno costruito la nostra comunità. Storie intime e a volte fragili, sempre vere. Sono echi che collegano la vita di ieri a quella di oggi. Camminiamo insieme lungo un corridoio fatto di memorie dove i muri della nuova sede custodiscono ancora le tracce delle nostre voci originali. Ogni episodio di Echi di Talpa è un percorso di questo viaggio, un'occasione per ascoltare come il passato continui a parlare dentro di noi e ad influenzare il presente. E allora lasciatevi attraversare dall'eco, perché non è nostalgia sterile, è la consapevolezza che certe passioni restano vive. E oggi protagonista la testimonianza talpista di Mario Lanci.
2: Grazie, grazie. Vi presentiamo questa emittente radiofonica democratica denominata Radio Talpa 94. Trasmettiamo da Cattolica. Sì, da Cattolica. Grazie. In via Irma Bandiera 59, sui 94 MHz, modulazione di frequenza. Grazie, grazie. Sì, siamo di Radio Talpa, Radio Talpa, emittente democratica. Grazie. Allora, Radio Talpa. Olè, Radio Talpa. Olè, Radio Talpa. Olè, olè, olè, Radio Talpa. Grazie, grazie.
3: A mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentir. Proprio stamane là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione,

È quella che andremo ad ascoltare ora. È dunque la testimonianza talpista di Mario Lanci alternata a quelle canzoni che in quel periodo lui amava in particolar modo. Ciao Maurizio, purtroppo la mia memoria non mi aiuta molto, ma cercherò di raccontarti alcune cose e alcune emozioni di quei tempi. Per prima cosa, com'è nata Radio Talpa 94? L'idea fu di Cecco, come sempre, e ricordo le riunioni fatte per definire il progetto e le discussioni in cui ognuno di noi esponeva i propri pensieri. Poi il nome. Dopo varie proposte rimasero solo due nomi: Radio Talpa, proposta da Cecco perché la talpa scava sottoterra e si espande senza essere vista, e Radio Tam Tam, proposta da me perché il Tam Tam era un mezzo di comunicazione primitivo e si diffondeva nell'aria. Logicamente, prevalse Radio Talpa 94. Il 94 era la frequenza su cui trasmettevamo quella volta.

logicamente anche era una radio di sinistra-sinistra, non proprio estrema e rivoluzionaria. Volevamo però cambiare il mondo. Ricordo che nelle mie trasmissioni, tutte dal vivo, in diretta, usavo la satira e l'ironia per veicolare messaggi e idee che a me sembravano importanti. Me la prendevo con il capitalismo, la politica, il Vaticano e così via. La musica che trasmettevo spaziava dai generi che ascolterete in questo programma alla musica classica, operistica e il flamenco. Una mia trasmissione si chiamava Non so cosa dire, perché in effetti era per la maggior parte improvvisata e la sigla iniziale e finale era la cavalcata delle Valchirie. Sì, ero un po' megalomane.

Evidentemente quello che trasmettevo dava fastidio a qualcuno, tanto che una mattina, durante la diretta, mi arriva una telefonata di minacce e la promessa di mettere una bomba alla radio. Volevo mandarla in diretta, ma nell'emozione del momento sbagliai il cursore e se ne perse traccia. Un altro ricordo è la forte polemica che era nata sulla pubblicità sì o pubblicità no. E prevalse la prima ipotesi. Questo è quello che mi ricordo, ma di Mario Lanci dobbiamo anche ricordarci che fu importantissimo nella realizzazione dei tre concerti allo stadio di Gabice. Il celebre trittico Eugenio Finardi, Gianna Nannini e Franco Battiato, con grande affluenza di pubblico che rimase davvero entusiasta per ogni concerto. Concerti organizzati proprio allo stadio di Gabice Mare insieme al comune nell'agosto del 1981. E molto importante fu il ruolo di sostegno proprio di Mario Lanci tra i collaboratori della radio e diventato poi assessore alla cultura del comune di Gabice.

E allora, care amiche e cari amici, questa è la testimonianza di Mario Lanci. Come al solito, grazie per averci lasciato entrare in questo ricordo. Ci portiamo dietro le parole appena ascoltate, come si porta un vecchio vinile che non si vuole mai smettere di ascoltare. Ci ritroveremo tutti insieme alla prossima puntata con un altro talpista della prima generazione. Ancora storie, ancora verità, ancora noi. Buona strada fino ad allora. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio e vi lasciamo ancora con un altro grande classico che Mario Lanci amava allora e sono sicuro che lo ama tuttora. Ciao!

non c'è via di scampo. Boh, quasi quasi mi faccio uno shampoo. Uno shampoo? Una strana giornata, non si muove una foglia, ho la testa ovattata, non ho neanche una voglia. Non c'è via di scampo, sì, devo farmi per forza uno shampoo.

0: la schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco, una mamma enorme, una mamma in bianco.
1: Sciacquo, sciacquo, sciacquo,
0: seconda passata.

La schiuma è una cosa sacra. È una cascata di latte che assopisce questa smania tipica italiana. È una cosa sacra. Come una vacca indiana. Shh.

0: Fon.
1: E che di talpa? Vieni a sentire l'eco.
2: Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Periverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Periverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.

Oggi, cari amiche e cari amici, voi avete acceso la radio, io ho acceso il microfono e lo abbiamo fatto come se si accendesse una luce in una stanza che già conosce quello che andremo tra poco ad ascoltare, perché questa sera vogliamo fermarci, ascoltare e ricordare Pino Daniele, non soltanto il musicista ma l'uomo che ha saputo trasformare il dialetto in poesia e la chitarra in una mappa del cuore. Le sue canzoni non sono semplici brani, sono finestre aperte su Napoli, su notti insonni, su amori imperfetti e su rabbie che diventano canto. Questa sera non faremo un necrologio, ma un rito di ascolto. Racconteremo le storie che Pino ha messo dentro le note, le parole che ha lasciato come impronte sulle nostre strade, i silenzi che ha saputo riempire con una sola frase. Ogni pezzo che ascolteremo è un frammento di vita. C'è il profumo del caffè, la polvere dei vicoli, la risata che scappa e la protesta che non si arresta. E allora lasciamo che la voce della radio diventi quel filo che ci unisce tra chi lo ha visto suonare in un piccolo locale, chi lo ha scoperto da ragazzo e chi, come me e insieme ad altri miei cari amici, l'abbiamo ritrovato e riscoperto qualche sera fa ascoltando Napule. Non importa dove vi troviate, in macchina, in cucina, seduti sul divano o a guardare il mare, questa è una serata per sentirsi insieme.

E allora l'avete ascoltata, la poesia che si racchiude in questa canzone. L'abbiamo ascoltata alcuni giorni fa in compagnia, al termine di una cena, ci siamo tutti quanti emozionati e abbracciati. Napoli è una carezza e una presa per mano, è la città che respira dentro una canzone. Inizia con il rumore lontano delle onde, un passo che scende su una scala, il tintinnio di una tazzina, la voce che parla. Non è un narratore distante, è un abitante che apre la porta di casa e ti invita a guardare con lui. E noi siamo entrati a casa di Pino Daniele.

E allora accendiamo la voce come si accende una lampada entrando in casa, piano, con rispetto, lasciando che la luce scopra i dettagli di quello che abbiamo intorno. Questa è la storia di Pino Daniele, raccontata come si racconta un amico che non c'è più, ma continua a parlare dentro le canzoni. Pino Daniele è nato a Napoli il 19 marzo del 1955, in un quartiere dove il mare entra nelle case e la voce della gente diventa melodia. Giuseppe, detto Pino, imparò la chitarra come si impara a respirare, per necessità, per desiderio, per istinto. Non studiò per diventare famoso, studiò per capire come far parlare la sua città dentro una canzone. La sua infanzia è fatta di strade, di odori di caffè, di radio accese e di voci che si mescolano. È lì che si forma il suo orecchio, attento alle sfumature, capace di trasformare il quotidiano in poesia.

Poi arrivano i dischi, che segnano un'epoca. Ogni album è una mappa, ci sono le strade di Napoli, le notti, le feste, le ingiustizie. Ma c'è anche la ricerca sonora, la voglia di contaminare, di aprire finestre sul mondo. Pino non canta soltanto il bello, canta la contraddizione. Sa ridere e sa arrabbiarsi, sa essere tenero e feroce nello stesso verso. La sua chitarra non è mai solo accompagnamento, è voce, è respiro, è confessione.

La sua sensibilità artistica sta nella misura. Non è mai eccesso gratuito, ogni nota è scelta per servire la parola. Il dialetto diventa strumento di verità perché avvicina la canzone a chi ascolta. La melodia cura, la ritmica scuote, l'arrangiamento apre spazi. E poi le collaborazioni, musicisti italiani e internazionali che riconoscono in Pino un ponte, qualcuno insomma capace di portare il suono di Napoli oltre i confini senza snaturarlo. Questi incontri arricchiscono la sua musica e la rendono ancora più universale.

Per quanto riguarda i temi che attraversano le sue canzoni, beh, c'è la città, sempre presente come personaggio vivo, Napoli con le sue bellezze e le sue ferite. C'è l'amore, spesso imperfetto, raccontato con tenerezza e ironia. C'è la protesta, la denuncia, la rabbia civile che non si nasconde dietro facili retoriche. E c'è la nostalgia, quella dolce e amara che rende ogni ricordo una piccola ferita che però ci tiene vivi. Le sue parole non giudicano, osservano, raccontano, invitano a sentire.

Gli ultimi anni della sua vita non cancellano la sua forza creativa. Anche quando la voce si fa più fragile, la musica resta limpida, sincera. La sua scomparsa il 4 gennaio del 2015 fu uno di quei silenzi che fanno rumore. L'Italia intera si fermò per ascoltare il vuoto che lasciava. Ma il vuoto non è mai totale. Nelle radio, nelle cuffie, nelle piazze, nelle cover e nei ricordi, la sua musica continua a parlarci.

L'eredità di Pino Daniele non è solo una discografia, è un modo di fare musica che mette insieme radice e sperimentazione, cuore e tecnica, dialetto e mondo. Ha insegnato a tanti che la canzone popolare può essere contemporanea senza perdere la sua anima. Ha lasciato una traccia che i musicisti raccolgono ancora oggi e che gli ascoltatori portano con sé, come una vecchia fotografia che non sbiadisce.

E allora, cari amiche e cari amici, dopo aver ascoltato alcuni dei grandi classici di Pino Daniele, abbassiamo il volume come si chiude una porta, lasciando però una luce accesa sul comodino. Questa serata dedicata a Pino Daniele finisce qui, ma la sua musica resta a camminare con noi. Abbiamo ascoltato Vicoli e mare, risate e rabbia, confessioni sussurrate e urla liberatorie. Ogni canzone è stata una piccola mappa per ritrovare qualcosa di noi. E allora lasciate che resti impressa un'immagine semplice: una chitarra appoggiata ad una sedia, una tazzina di caffè ancora calda, una voce che si allontana, ma continua a tornare nelle stanze. Pino ci ha insegnato a guardare la città e le persone con tenerezza e con verità, a trasformare la nostalgia in bellezza e la protesta in canto. E questa sera non abbiamo fatto un monumento di pietra, ma un rito di ascolto. Abbiamo raccolto frammenti, ricordi e messaggi presenti nelle sue canzoni e li abbiamo messi insieme, come si fa con le fotografie di famiglia. Prima di salutarci definitivamente, un ultimo gesto. Lasciamo che la musica di Pino Daniele continui a fare il suo lavoro. Ascoltate questo ultimo pezzo come se fosse un abbraccio che non chiede nulla in cambio. Quando anche questa traccia finirà, tenete il silenzio per qualche secondo, non per vuoto, ma per rispetto e per ascoltare quello che resta. Noi ci rivedremo presto con altre storie, altre canzoni, altre voci. Per ora, buona serata e grazie a Pino Daniele che ci ha insegnato a sentire Napoli dentro il cuore e il mondo dentro una canzone. Un abbraccio da Maurizio Benvenuto.

C'è una voce che cammina nelle strade di città operaie, una chitarra che pesa come un pugno e canta come una carezza. Ivan Della Mea parla con le mani sporche di lavoro e gli occhi pieni di storie. Racconta i giorni in cui la speranza si costruiva a colpi di canto. Ascoltiamo il suo passo e il ritmo di chi non si arrende, la memoria che si fa canzone e la canzone che diventa memoria. In questo speciale di oggi noi seguiremo quella voce tra lotta, tenerezza e verità per ritrovare nelle sue parole il coraggio di continuare a cantare. Io so che un giorno verrà da me un uomo bianco, vestito di bianco, e mi dirà: mio caro amico, tu sei stanco, e la sua mano con un sorriso mi darà. Io

In questa canzone l'universo di via Montemartini, la via del quartiere Corvetto dove viveva ed è morto Ivan Della Mea, è presentato già tutto intero nella sua componente umana e politica. Questa è la vita di Ivan Della Mea, che amava non fare troppi preamboli, ci va giù duro e da subito. Una canzone che si svolge in un giorno preciso, quello della morte del Che Guevara. È quindi il 9 ottobre del 1967. Un pendolare che lavora tutto il giorno in via Montemartini, proveniente chissà da quale desolazione dell'Interland milanese, ha perso il treno e vaga, ubriaco, per la strada. In poche parole dice tutto a un Della Mea che vaga come lui ed è tutta una vita, tutta una disperazione, tutta una solitudine. La morte della moglie e del figlio, saltato in aria su una mina nel dopoguerra, ancora vicino in quel periodo, e l'attesa quasi messianica dei giusti e degli eroi, che arriveranno anche per noi, non importa chi siano, se delle merde, se Stalin o se Dio, il vino e il riscatto di un giorno. Della Mea è imbarazzato proprio in quella sera dove si è venuto a sapere che l'eroe, il Che, è stato ammazzato. Tira fuori 10.000 lire, provando sensi di colpa per pensare all'eroe lontano, mentre davanti ha una terribile quotidianità. Si accorge poi, e noi assieme a lui, che in quell'universo circoscritto, visibile dalla finestra di casa, gli eroi non esistono. Esiste la gente qualunque con le sue impensate elevatezze e le peggiori bassezze, che sono inseparabili e che dovrebbe rendere inutile la ricerca o la speranza in eroi e in miti lontani. All'improvviso l'universo Montemartini si schiude. Ivan Della Mea decide di cantarlo nella sua interezza, a cominciare dalla Rita, la matta della strada, figura centrale di questa cantata che fa subito la sua comparsa. Anche in questa prima canzone è già ai giardini, con la rosa e con il suo bisogno d'amore. Della Mea è come frastornato, di quella frastornatezza che coglie quando si capisce all'improvviso qualcosa che ancora non si è ben formata nella testa, un lampo che però nei primi momenti cozza con il vuoto. Ciò nonostante, anche questo vuoto, con il pendolare che dorme per la strada e la Rita ai giardini, deve essere cantato. E questo è Ivan Della Mea.

0: Cari amiche e cari amici, lui è Ivan Della Mea, un cantautore che durante i primi anni della radio, per tante sere, ci ha accompagnato con la sua voce, con i suoi testi, con la sua musica. Un artista che ha un'infanzia che sembra tratta da un libro di Dickens o di Zola, sullo sfondo dei navigli, di Brera e delle atmosfere nere di Scerbanenco. Figlio della guerra, abbandonato in Brefo Trofio a Lucca nel 1940 e poi portato a Milano, dove visse il mondo dei clochard e dormì spesso in strada. La gioventù di Ivan è la stessa di quei pochi ribelli dei primi anni 60 che scoprirono improvvisamente l'utopia politica, la sessualità, la musica e la letteratura. Questa rivoluzione culturale gli diede la possibilità di allacciare la sua vita estrema alle più importanti esperienze di ricerca in campo etnomusicale, il nuovo canzoniere italiano, i dischi del sole e le edizioni Avanti. La nascita del folk revival e della canzone d'autore fece di Ivan Della Mea uno dei protagonisti degli anni 70. I suoi canti furono la colonna sonora delle lotte operaie e delle conquiste sociali. Cara moglie è una delle poche canzoni che si diffusero per trasmissione orale nelle fabbriche e nei cortei.
1: Forza compagni, entrate nello stand, chiedeteci notizie, non abbiate riguardo. Chiedeteci notizie e informazioni.
2: Oh, cara moglie, stasera ti prego, di a mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentire. Proprio stamane, là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione, mi è arrivata la liquidazione, mi ha licenziato senza pietà.

E quella che abbiamo ascoltato è sicuramente la sua canzone più cantata, quella entrata davvero nella tradizione orale. O cara moglie, è la storia di uno sciopero sconfitto, di un operaio licenziato, del ricatto padronale che convince o costringe tanti operai a chinare la testa e rientrare in fabbrica. E gli scioperanti che gli gridano crumiri e venduti, ma vedono la loro umiliazione anche come un'offesa fatta a se stessi. Ma la storia è raccontata nel calore di una cucina operaia, condivisa con l'amore familiare, con la proiettività nei confronti del figlio, che si trasforma in orgoglio e insegnamento. Alla grande violenza della repressione e dei licenziamenti risponde stavolta la piccola resistenza dei sentimenti, dell'amore, della dignità. E da qui si ricomincia, oggi come allora. La cucina di O cara moglie è anche un pezzo di quel mondo popolare di ringhiera in cui Ivan si è sempre riconosciuto. E da questo mondo viene la più perfetta delle canzoni,

Quando morì Gianni Bosio, suo amico, interlocutore, maestro, Ivan Della Mea gli dedicò una delle sue canzoni più belle, Se qualcuno ti fa morto. Se qualcuno ti fa morto, diceva, un motivo c'è. Ti commemorano, ti fanno elogi e monumenti di parole, ma se ti fanno morto è perché non credono più alle ragioni della tua vita. Basterebbe una canzone come questa per complicare quell'etichetta di cantante di protesta che Ivan Della Mea si portava appresso fin dagli anni 50, come se avesse da dire solo cose contro cui lottare e non anche moltissime cose per cui vivere. Ivan ha cantato, scritto, parlato la politica e le lotte, ma soprattutto i sentimenti, i rapporti che a quelle lotte davano, e se non vogliamo farlo morto, daranno ancora un senso.

Ivan Della Mea incontra in una notte milanese un uomo solo, vestito in modo trasandato, con gesti lenti e abitudini segnate dalla fatica. Non gli viene dato un nome, è un volto tra i navigli, un corpo che attraversa la città come un segno di precarietà. Il testo osserva dei dettagli come il passo, il respiro, la sigaretta, lo sguardo. E trasforma quell'osservazione in pietà civile. Non c'è giudizio, solo la constatazione di una vita marginale che la città ignora. Nella Milano che non si mostra nelle cartoline, c'è dunque chi cammina come un'ombra e parla con il silenzio. A quell'homme è la fotografia, dunque, di un incontro notturno, una voce che si ferma, ascolta e restituisce dignità a chi passa inosservato. E allora ascoltiamoci questa canzone di Ivan Della Mea per ritrovare nelle pieghe della città la fragile umanità che resiste.

Ivan Della Mea ci lasciò il 14 giugno del 2009. In quell'occasione diverse persone, naturalmente, lasciarono un doveroso omaggio a questo grande cantautore. Scrive Anna Maria Rivera: ci sono persone rare che hanno l'aura, e Ivan Della Mea ce l'aveva, ed era un impasto di creatività, coraggio, ironia, audacia, sensibilità.

Donato Antoniello scrive in Lavoro e Società del 2009. Ciao, caro e dolce compagno Ivan. Mi mancheranno la tua voce di rabbia e il tuo sogno rivoltoso non violento, le tue risate, le tue telefonate e gli abbracci e la tua voglia di lottare, sempre, per un processo rivoluzionario, la costruzione di una nuova scienza dell'organizzazione culturale. Un lavoro da compagni per i compagni di oggi, di ieri e di domani, in una lotta che uguale l'uomo all'uomo farà. Noi non ti faremo morto. Chi ha compagni non muore mai. In un film, Sarah Hogan Gunning, una delle voci più grandi della canzone proletaria americana, canta in una canzone la storia della sua vita e conclude: E cantate sempre le mie canzoni. E allora noi, per non fare morto Ivan Della Mea, continuiamo a cantare le sue canzoni, continuiamo a ricordarlo così come abbiamo fatto noi oggi in questo speciale, ma ricordiamo anche quello che Phil Oakes diceva in memoria, ad esempio, di Woody Guthrie. Oggi tutti cantano le sue canzoni, ma che senso ha cantarle senza le ragioni per cui lui le ha scritte, le ragioni di Ivan? Erano tante. E allora noi ci congediamo da lui, sapendo di aver ascoltato una voce che ha attraversato la città, la storia e il cuore delle persone. Ivan Della Mea ci ha ricordato che la musica può essere memoria, denuncia e carezza insieme, parole semplici che spalancano finestre su vite spesso invisibili. Portiamo con noi il suo canto come una luce che non si spegne, un invito a guardare chi passa accanto con più attenzione e più umanità. Io ringrazio tutti quanti voi che avete condiviso questo speciale di oggi, che è stato un atto di cura collettiva, un piccolo presidio di memoria. E chiudiamo con la promessa di continuare a raccontare, ascoltare e cantare le verità che contano, a Ivan e a chi ancora lotta per dignità e giustizia. Dedichiamo il nostro ascolto. Un abbraccio da Maurizio Benvenuti.

0: Ciao a tutti e ben ritrovati cari amici ascoltatori di Radio Talpa, qui è Magno DJ che vi parla con la trasmissione di X Generation. Oggi una puntata speciale, come vi avevo già preannunciato dai social, parleremo delle top model degli anni 90. Ho qui con me Giacomo Gabellini, che ormai è diventato il nostro esperto in moda. Ciao Giacomo!
1: Ciao Magno! Allora, sì, intanto ti ringrazio per l'invito anche oggi. Oggi appunto affronteremo il discorso delle super top model e del perché sono diventate così tanto famose.
0: Allora, come prima domanda di oggi, volevo innanzitutto chiederti come è iniziato tutto. Chi sono queste top model degli anni 90?
1: Allora, siamo alla fine tra gli anni 80 e l'inizio degli anni 90. E si passa da un egocentrismo puro ad un minimalismo che poi segnerà per quasi tutti gli anni 90. Praticamente sono quattro le super top model più famose che poi hanno segnato la storia della moda e che la segnano ancora tuttora. E sono appunto Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell e Christy Turlington. Loro sono diventate famose perché, nonostante fossero già sulle passerelle degli anni 80 ed erano, avevano uno stile e un certo tipo di bellezza, erano diventate famose perché avevano partecipato a un videoclip della canzone Freedom 90 di George Michael. E loro da quel momento lì poi erano finite anche, oltre al videoclip, su una prima rivista di Vogue, dove erano tutte e quattro insieme ad altre due o tre, sullo sfondo c'era Manhattan ed erano praticamente vestite molto molto semplici e si vedevano appunto dalla vita in su. E sono finite su questa rivista di Vogue e loro da lì sono esplose in un boom di celebrità che poi ritroviamo ancora oggi con la loro importanza, e da lì è nato il nome di super top model, perché loro non erano solo belle, non erano solo brave nel loro lavoro, ma erano soprattutto amiche, e vederle sia nel videoclip, quindi un po' come se fosse un po' più la realtà, poi ritrovarle su questa copertina fatta da Maisel per Vogue è stato così tanto entusiasmante che loro si sono prese proprio quel nome di super top model, perché hanno segnato sia una fine di un'era che l'inizio di un'altra, ma che ancora tuttora, dopo 20 o 30 anni da quel momento lì, la segnano ancora la storia, e quindi hanno diritto ad avere quel tipo di nome, perché non avevano una bellezza che alla fine era, non so come dirti, una bellezza ritoccata, perché avevano tutte 20 e 30 anni, quindi erano ancora molto giovani, ma erano proprio belle e avevano la classe, capito? E magari indossavano, non lo so, un gioiello, un vestito, un accessorio che riusciva a valorizzarle ancora di più, e quindi erano viste proprio come super top model, quella cosa che andava oltre la modella standard, la modella basica. E anche lì infatti è cambiato un po' il modo di vedere Vogue e le riviste in sé, diciamo, perché magari prima si veniva presa la modella ma che non era conosciuta, capito, e finiva sulla rivista. Invece lì, in quel momento, vederle tutte loro che erano già famose, già conosciute ed erano poi anche amiche, cioè si aggiungeva un successo fantastico, proprio straordinario. Però allo stesso tempo la loro scena è stata un po' rubata dalle future poi top model, e che sono state tipo Kate Moss, Carla Bruni e anche Amber Valletta, perché loro invece avevano erano molto più piccole soprattutto, ma avevano una bellezza che era diversa dalla loro, una bellezza un po' più dei lineamenti del viso. Ma tipo, prendo un esempio, Kate Moss allora aveva i denti storti e ce li ha ancora tuttora, nonostante è una bellezza diversa, e quindi si sono trovate all'inizio un po' Naomi, Linda, così, da avere una grande importanza ad essere, diciamo, un po' emancipate per lasciare posto a quella bellezza più d'acqua e sapone, diciamo. Anche Carla Bruni o comunque anche Amber Valletta sono state poi tutte insieme catalogate come super top model, perché hanno segnato davvero tra campagne, sfilate, pubblicità, hanno fatto davvero la moda in quegli anni. Però diciamo che all'inizio se la contendevano un po', no? Da una parte c'erano Naomi, Linda che sfoggiavano questi abiti meravigliosi, mentre dall'altra Kate Moss, Claudia cercavano un po' più il minimalismo magari di Calvin Klein, per dirti.
0: Sì, ti volevo chiedere, ma tra i brand e gli stilisti più influenti quanto hanno lavorato? per farle arrivare a quello che sono diventate poi le top model?
1: Sì, allora sicuramente i brand in quegli anni erano in uno sviluppo straordinario e soprattutto in Inghilterra la moda inglese stava facendo davvero il suo corso e stava segnando quello che è stato poi il successo di quegli anni e che ancora oggi poi ritroviamo in alcune passerelle tra Marc Jacobs che lavorava per Pierre Hills e tra Alexander McQueen. Poi la nascita di John Galliano, che prima lavorava per Givenchy e poi ha lavorato per Dior. E Karl, che prima aveva lavorato da Chloé, poi era andato da Fendi e poi, prima di morire, aveva lavorato anche da Chanel. Cioè, sono dei brand che hanno avuto un'importanza così tanto straordinaria che perché hanno creato non tanto delle cose, non so come dirti, egocentriche, surreali, e solo per farsi vedere, come magari poteva essere negli anni 80. Creavano per la voglia di fare qualcosa di nuovo, ma che alla fine alle volte era anche molto classico, capito? Non c'era bisogno per forza di non so come dirti, espandersi, farsi notare. Alle volte bastava semplicemente il jeans, la maglietta e sopra la camicia per far davvero in quel momento la moda così tanto semplice, così tanto vulnerabile. Anche colori, dei colori molto tranquilli, cioè il bianco, il nero, il beige, il blu, erano proprio il minimalismo più puro, però sapevano farlo bene, sapevano renderlo non noioso, come se tutti loro creassero un po' lo stile che ha oggi Prada, diciamo, elegante, raffinato, ma allo stesso tempo semplice, non banale, non egocentrico. E quindi loro, poi dopo vabbè, ognuno di loro aveva appunto il proprio stile, però in generale tutti erano su questo tipo di stile qua, su questo tipo di pensiero, e hanno caratterizzato molto quegli anni, e soprattutto anche tramite Vogue, che dava loro lo sviluppo e la crescita, sicuramente ha influito molto.
0: Ok, adesso ci prendiamo un attimo una pausa musicale, ci ascoltiamo George Michael con Freedom.

0: Eccoci di nuovo qui in studio con Giacomo e continuiamo la nostra intervista sulla moda degli anni 90. E ti volevo chiedere, tra tutti gli stili, qual è quello che si è più, diciamo, che è emerso nei primi anni di questa epoca?
1: Allora, sicuramente uno tra gli stili più famosi e quello che ha fatto anche più scalpore è stato lo stile grunge, uno stile che praticamente caratterizzava tutto ciò che non era glamour e quindi ed era nato proprio alla fine tra gli anni 80 e l'inizio degli anni 90, mentre si stavano affermando le top model. Ed era nato per contrastare anche un po' il mondo di Vogue, diciamo. Uno stile dove andava molto di moda il jean strappato a vita bassa, la camicia con sotto la maglia, il maglione con i buchi. Quindi tutto ciò che non era elegante. Ma non serviva per forza renderlo egocentrico, perché alla fine bastava anche un mini dress con sotto un anfibio per far sì che il dress code fosse stile grunge. Il problema è che era totalmente bello da una parte, perché si fondevano insieme stili diversi, ma alla fine era tutto, come posso dirti, un po' trasandato, un po'... Sì, aveva magari colore, ma non aveva un'idea, non aveva un'etica, capito? Era tutto sovrapposto uno sopra all'altro come cosa. E quindi da una parte ti ritrovavi magari le campagne di Calvin Klein e dall'altra vedevi la gente per strada vestita così. Quindi ha fatto molto scalpore in quegli anni.
0: Ma invece, visto che abbiamo capito che Vogue è un po' il pilastro del mondo della moda, cosa ne pensava appunto di questo stile e delle modelle magari che usavano questo stile?
1: Allora, Vogue non era per niente contento, perché appunto vedeva che questo tipo di stile aveva preso piede, aveva preso contatto, e non solo con la gente che sfilava in giro per la strada, ma con le modelle, con le super top model, e loro hanno capito che dovevano iniziare a mettersi, cioè, un po' in gioco anche loro, capito? Quindi hanno chiesto a Kate Moss di fare diverse campagne di stile grunge, soprattutto con Marc Jacobs, che lavorava da Pierre Hills, e lui davvero questo stile lo sfruttava proprio a suo carico, diciamo, che ne faceva insomma una fonte di reddito, ed era bravo, era proprio bravo. E quindi anche Vogue ha detto: dobbiamo continuare a stare al passo, dobbiamo cercare di coinvolgere anche noi questo stile, ovviamente rendendolo un po' più chic, quindi magari non era proprio non lo so, i vestiti di seconda mano, però, capito, ha cercato un po' di mettersi in gioco, e quella lì secondo me è stata una prima dimostrazione del fatto che quando le tendenze escono, quando vanno in atto, bisogna subito saperle condividere, sapersele gestire, capito? Quindi secondo me loro su questo sono stati molto bravi. E poi sicuramente aveva preso piede, quindi ormai, cioè, non c'era più niente da fare. Se lo indossava la super top model, lo poteva indossare anche la persona che camminava in mezzo alla strada. Quindi hanno fatto più che bene a prendersene atto e a gestirlo nel migliore dei modi. Quindi hanno creato un sacco di campagne, hanno cercato il più possibile di sponsorizzare, no, questo stile, però in un contesto magari tipo immerso nella natura. Mi ricordo c'erano alcuni frammenti di riviste dove c'erano queste copertine, dove proprio mi ricordo questi abiti magari con sotto il leggings e l'anfibio, e dietro tipo le modelle sedute sul bastone, dietro magari il ragazzo in bicicletta. Tutto ambientato tipo nella campagna, un po' street style, un po' wear style, così. Però sì, sicuramente non erano contenti, ma hanno dovuto far sì che anche quello fosse fonte di reddito.
0: Comunque vediamo che anche chi immortalava l'immagine, la copertina, quello che era, che ruolo avevano realmente i fotografi? Quanto hanno dato per comunque promuovere e rendere popolari anche queste, praticamente sono come delle pop star?
1: Sì, sicuramente hanno fatto la loro parte e non poco. E uno tra i tutti più bravi, che poi lui è ancora vivo, grazie a Dio, è stato Steven Meisel, è ancora, E devo dire che lui aveva un occhio che sapeva giocare sul fattore, magari a differenza un po' degli altri, dove la modella non doveva più essere ferma durante le foto, durante le riprese. Si cercava il più possibile di farle sembrare in movimento. E lui ha realizzato un sacco di copertine per Vogue in tutti questi anni e ancora è un testimonial. E proprio ha cercato di rendere quello che vedeva lui dalla fotocamera e poi impresso sulla copertina o comunque sulla rivista con le sue foto. Ed è stato uno dei massimali. Comunque, sì, in generale il fotografo deve saper cogliere non solo l'abito, in questo caso se si dirige una copertina di Vogue, ma anche in sé la bellezza della modella o del modello, capito? Saper giostrarli insieme, magari anche con il contesto dietro, quindi le luci, i colori, il movimento che può essere, non lo so, il capello al vento, oppure uno che si sposta, non lo so, il vestito, l'abito per far risaltare la scarpa, oppure il gioiello. Quindi lui su questo è stato molto bravo. E loro sicuramente in quegli anni hanno avuto sempre di più modo di gestire in generale il loro lavoro. Poi dopo sono nati tanti altri parecchi, no? E per gestire al meglio le foto, queste cose qua, e quindi sicuramente hanno fatto anche loro una grande importanza, sicuramente per le riviste, ma anche per il mondo della moda, per identificare sempre di più lo stile di ogni brand.
0: Sì, adesso ci prendiamo un attimo una pausa musicale, ci ascoltiamo, visto per rimanere in tema di Vogue, Madonna con Vogue.

0: Ed eccoci di nuovo qui in studio con Giacomo, ma ricominciamo subito questa intervista molto interessante sulle top model e la moda degli anni 90. Quello che vorrei sapere un po' da te è se c'è stata una persona, qualcuno che ha mosso i fili e muoveva i fili della moda di quell'epoca.
1: Allora, sicuramente non posso che non nominarti Anna Wintour, che è diventata direttrice creativa di Vogue America e all'inizio proprio degli anni 90, e lei ha cambiato tutto il modo e tutto il mondo di vedere la moda. E per prima cosa lei già apparteneva a Vogue British, quindi è stata semplicemente cambiato il suo ruolo, diciamo, a livello di continente. E però lei a Londra aveva fatto un grosso lavoro, e quindi spostarla in America aveva voluto dire cambiare la sua visione in un mondo che ne aveva appunto bisogno. E lei la prima cosa che ha cambiato è stata l'idea della copertina di Vogue. Quindi all'inizio erano il nome in alto e anche addirittura le scritte laterali, che poi adesso oggi non vediamo più. E ho dimenticato di dirti che lei ancora sta lavorando per Vogue, quindi ha iniziato intorno al 91 se non erro, e siamo nel 2025 e ancora la vediamo a capo del brand. E poi lei ha fatto tante cose perché ha cercato di venire incontro a quello che era il suo stile, la sua idea, cioè di moda nel vero senso di dare hype e scalpore con tutti gli stilisti e i brand che stavano emergendo in quel momento. E allora sicuramente gli stilisti hanno apprezzato molto questo suo cambio, questa sua idea, anche perché lei cercava molto di mettere in risalto quelle che erano le modelle del momento, ma non solo le modelle, perché mi ricordo ancora quando è stata creata la prima copertina di Vogue con Madonna, che lei poi ha creato pure la canzone che abbiamo mandato in radio poco fa. E lei ha cercato anche di introdurre il fatto che non fosse solo la modella a dover partecipare alla copertina, ma che potevano essere anche le attrici, capito? Quindi lei ha fatto sì che la moda non fosse solitaria, non fosse solo ed esclusivamente per le modelle, quelle bellissime, quelle slanciate, o per gli stilisti che creavano l'impossibile e l'immaginario. Lei ha cercato di fondere il mondo che era, quindi Hollywood, che poteva essere la musica in sé, ha cercato di fonderlo e di rendere che la moda fosse il pilastro che reggesse anche tutte le cose che ci stanno intorno, capito? Per noi adesso oggi è normale vedere alla sfilata di gala, al momento degli Oscar, le attrici, i modelli, gli attori, i registi vestiti bene, no? Perché per noi è normale, perché siamo cresciuti vedendo questa cosa, ma in quegli anni non era così. Cioè, quando si andava alla serata di gala, c'erano le modelle che davvero si mettevano l'abito che avevano nell'armadio, non cercavano un costume buy, capito? Adesso pagheremmo i miliardi per indossare una notte un abito magari anche di 10 anni fa, capito? Cioè, quindi lei ha fatto capire loro che era importante vestirsi bene anche in tutti gli altri ambiti dove la moda sembrava che non fosse utile. Quindi, cioè, in quegli anni è stato proprio un cambiamento che le persone hanno accolto con la voglia, con lo spirito, e lei ha segnato molto questo cambiamento qua. C'è anche gli stilisti che, posso parlarti di un Calvin Klein, che ad un certo punto della sua vita lui ha detto: io devo far sì che il mio brand abbia scalpore, abbia una nuova iniziativa. C'è Calvin Klein, poi ha inventato l'intimo, capito? E mi ricordo ancora che c'erano Kate Moss e Brad Pitt che facevano la prima pubblicità dell'intimo e dicevano: che differenza c'è tra il mio Calvin Klein e il tuo, no? E, cioè, ed era l'intimo, cioè sono nati i primi boxer con la CK, o primo tanga con la CK, il primo reggiseno sportivo, cioè sono state create delle cose che per noi oggi sono normali, perché alla fine tutti oggi abbiamo nel cassetto delle mutande la mutanda con scritto Calvin Klein. Ma quella volta era l'innovazione, era il fatto di mettere la fusione tra il sesso e la moda, capito? Dare quel qualcosa in più che ancora le persone non avevano visto. Come creare alla fine degli anni 90 il profumo di Calvin Klein sia per l'uomo che per la donna. Adesso è normale, perché quanti uomini e quante donne utilizzano profumi che possono essere o per l'uno, per l'altro o per entrambi. Ma quella volta esistevano quattro profumi davvero in croce, diciamo, e creare un profumo che fosse unisex, con una pubblicità di impatto dove si vedevano i gay, gli etero, i transgender, gli omosessuali e le persone non binarie, oppure mi ricordo ancora che c'era la ragazza di Madonna, e che lei era addirittura una meccanica, che l'hanno presa dalla strada e le hanno detto: guarda, te rimani così come sei. Lei era branghissima, era molto bella, ma aveva i capelli rasati ed era di nazionalità orientale. Loro le hanno detto: a noi non dobbiamo cambiarti quello che sei, noi ci servi solo per fare questo spot, perché sei un incrocio tra un uomo e una donna, ma ci servi solo per fare questo spot e basta, capito? E poi adesso lei ancora tuttora è una modella, capito? Cioè, presa dalla strada, giusto per far capire che a loro importava semplicemente il fatto di che l'uomo e la donna fossero per un momento, per un profumo, la stessa cosa, capito? Queste sono state le innovazioni un po' che hanno cambiato. Anche Alexander McQueen in quegli anni creava davvero degli spettacoli che potevano durare 10, 20, 30 minuti, il tempo di una sfilata, ed era qualcosa sempre di innovativo, sempre di surreale, cioè cercare proprio l'innovazione, capito? E lei ovviamente queste cose qui per lei erano pane quotidiano, cercare di mettere in mostra queste cose, soprattutto magari dovute al fatto che messe nelle mani giuste, come diciamo oggi, no? Date un prodotto nuovo a un influencer che ha molto hype, cioè può generarti tanti soldi, e quella volta generava lo scalpore, generava l'interesse, generava che le persone andavano nei negozi per comprare quello che vedevano nelle pubblicità, che vedevano nei cartelloni di Manhattan. Quindi lei ha avuto un grosso impatto, è solo positivo, non è mai stato negativo, e questo è ancora bello perché lei ancora dirige Vogue e ha ancora questa idea qua, capito? E poi adesso i tempi sono cambiati, però l'idea è molto quella ed è molto molto bello questa cosa.
0: Sì, a parer mio sembra che abbia aperto molto anche, diciamo, l'ottica delle persone comunque a essere un po' tutti uguali, anche a togliere la discriminazione verso comunque chi non la pensa nella stessa maniera, come può essere una persona etero, una persona gay, che magari in quegli anni hanno iniziato a convivere insieme, mentre prima erano un po' più isolati sulle loro strade. Ma andiamo avanti con la musica, e adesso ci ascoltiamo un pezzo delle Destiny's Child con Say My Name.

0: Eccoci di nuovo in studio qui da Radio Talpa Cattolica, via del Prete numero 7, sempre con Giacomo, e continuiamo l'argomento sulle moda. Adesso abbiamo parlato praticamente di uno dei personaggi più influenti del mondo della moda, che ha mosso i fili del teatro della moda. Ma esiste, c'è un evento che ha le stesse caratteristiche, la stessa importanza che può avere nel mondo della moda?
1: Allora, l'evento più importante di moda in tutto il mondo e che fa sempre scalpore ogni anno si tiene sempre nella prima settimana di maggio e si chiama The Met Gala. Praticamente si tiene dal 1948, quando è passato alla direzione poi di Anna Wintour, che sarebbe appunto la redattrice di Vogue, e si tiene al Metropolitan Museum di New York. E, praticamente è un evento che appunto ha dato le basi di una moda futura. All'inizio era un evento che si teneva solo per quelli che si potevano permettere la casa negli Hamptons d'estate, o comunque per la gente per bene di New York e di Manhattan, e quindi riservato, no, a una nicchia di molti stretti, poi un po' di superstar, un po' di top model, però molto molto ristretto. Quando è passato sotto la direzione creativa di Anna Wintour, lì tutto è cambiato, perché lei ha detto: cavolo, c'è un evento di moda così tanto importante dove alla fine, per una notte sola, in un anno solo, tutti sfoggiano quello che è la moda, no? Il vestirsi bene, essere glamour, tutto quanto. Dice, in un museo come il Metropolitan, che io l'ho visitato per quando sono stata a New York, e posso dirti che ne vale davvero la pena, cioè te per una notte hai tutto il museo a tua disposizione. E perché non renderlo unico e speciale? Quindi lei ha deciso che ogni anno bisognava che le persone che ne facevano parte, e ogni anno sono sempre cresciute, sono sempre state di più, perché è cambiata la nicchia delle persone che venivano chiamate, perché era alla fine poi un evento che è ancora tuttora di beneficenza, quindi il pagamento del biglietto che viene fatto, anche se tu devi, cioè tu vieni invitato, però devi comunque pagare una cifra che poi va in beneficenza. Lei ha detto: è giusto che queste persone si mostrino per quello che sono. E quindi lì, in quel momento, si è fusa l'arte insieme alla moda. Perché dentro la creazione del Met, ogni anno viene creata una sala di ricordi di moda in base al tema che viene scelto. In questi anni sono stati tanti i temi, soprattutto i più belli possono essere stati come quando è morto Gianni Versace, è stato fatto un tema dedicato solo a lui, quindi si sono visti tantissimi abiti in questa mostra che viene fatta ogni anno da Andrea Boston. Lui ha creato e crea tuttora tutti gli anni tutti dei temi con quegli abiti, non solo magari di quel brand ma anche di altri, che riportano quel tipo di stile, quel tipo di tema. L'anno scorso hanno fatto una bellezza dormente, quindi tipo come se fosse un po' a ricreare la bella addormentata, quindi c'erano molti questi abiti, no? Tutti floreali, molto appariscenti, questo, oppure anche le silhouette, quelle più belle, e si fanno delle creazioni che te dici: per una notte sola io voglio mostrare che il mio brand porta anche l'arte insieme, e quindi si fonde con la moda, ma delle cose che non sono l'abito nero e la scarpa sotto dorata, cioè sono delle opere d'arte che parlano da sole, come quando sono stati gli anni del ricordo della morte di Karl Lagerfeld, cioè sono stati creati portati in passerella, quello penso sia stato 2-3 anni fa, che avevano scelto questo tema, sono stati portati dei temi come dei vestiti che hanno caratterizzato, cioè Karl lavorava da Chloé, ha lavorato da Fendi, ha lavorato da Chanel, cioè lui ha avuto un'importanza in quei tre brand che è stata straordinaria, capito, in quegli anni. Quindi creare, vedere, portare anche a vestiti d'archivio, cioè influisce molto, perché tu per una notte sola ti senti una star. E io mi ricordo, e io lo so perché ogni anno lo vivo sulla mia pelle, svegliarsi la mattina quando sai che la sera prima c'è il Met Gala e dura tutta la notte mentre te dormi, e la mattina ti svegli e sei un appassionato come me di moda, la prima cosa che fai quando ancora sei nel letto è aprire Instagram per vedere gli abiti che sono stati la sera prima, capito? Perché per me è importante, per me è un segno di libertà, è un segno di ispirazione, è un segno di dire: per una volta sola, per una notte sola, io porto un abito che nessuno metterà mai se non quella notte. E vi ricordo quando Lady Gaga nel 6-7 anni fa, lei ha fatto una performance di 30 minuti sul tappeto rosso prima di entrare dentro il Met Gala, ha fatto 9 cambi d'abito ed era arrivata con un abito solo, capito? Quindi quello vuol dire portare la moda, portare l'eleganza, portare lo stile e far sì che la moda si fonda con l'arte. E per quello che Anna Wintour ha detto, questo non è più un evento riservato a una nicchia di 100 persone, questo deve essere un evento dove ci sono un milione di persone, un milione di persone che fanno la moda, stilisti, registi, persone di notorietà, modelle, ma anche proprio... non so come dirti, anche tutti quelli che vivono, no, nella gestione di Vogue, quindi le redattrici in giro per il mondo, i direttori creativi, cioè creare qualcosa che per una notte può essere arte, può essere moda e che poi viene collezionato tramite Andrew in ogni collezione poi degli anni futuri, capito? E quei soldi vanno in beneficenza per sostenere il Metropolitan, per sostenere Vogue, per sostenere questa ricerca in questi abiti, per mantenerli, per mantenere l'archivio. E quindi è molto bello e secondo me vale davvero la pena. E anche in quegli anni lì si è visto proprio cambiare, perché sembrava che dal tappeto rosso, che poi alla fine il tappeto rosso non si è più rivisto, perché non era più quella passerella che facevano tutti, perché in quella notte, quando te sei famoso e tutti urlano il tuo nome per fotografarti e vogliono sapere chi ha fatto il tuo vestito, lì senti davvero l'importanza di dire: cazzo, cioè, hanno creato qualcosa, lei ha creato, ha rinnovato qualcosa che già esisteva e l'ha portato solo al meglio. Cioè, di cosa stiamo parlando, capito? E quindi, cioè, queste cose qua, per uno che è appassionato come me, svoltano davvero l'esistenza. Adesso, se non erro, è tra qualche... dovrebbe essere il 6 maggio, se non erro, quest'anno. E, però, cioè, io lo so che è qualcosa di importante, che è proprio bello in sé.
0: Me lo guarderò di sicuramente, perché non l'ho mai visto e sembra, da come lo descrivi, proprio una favola da Mille e una Notte, dall'ambiente come lo stai descrivendo. Ma adesso ci prendiamo un attimo una pausa musicale con Snoop Dogg e Dr. Dre con Still Dre.

0: Ed eccoci di nuovo qui in studio con Giacomo a parlare della moda degli anni 90. Abbiamo visto un po' come funzionava tutto il mondo, l'ambiente, e adesso una cosa che vorrei chiederti è: che ruolo ha avuto la musica, visto che siamo comunque un'emittente radio e che ci piace, alla maggioranza degli ascoltatori gli piace la musica, e vorremmo sapere, poi una domanda di tutti, che ruolo ha avuto la musica nella moda?
1: Allora, la musica nella moda ha avuto un ruolo fondamentale, perché all'inizio erano due mondi distaccati. Praticamente, soprattutto in America, si era creato uno stile abbastanza rapper e abbastanza hip hop. Possiamo citarne alcune, tipo Lil Kim, Missy Elliott, Alaya, le Destiny's Child, ma anche Snoop Dogg, Eminem. Loro hanno creato il loro stile e la loro musica, e tutti loro erano purtroppo dei poveri ed esclusi neri, e che si creavano la moda tra di loro. Quindi avevano il loro stile, che oggi possiamo chiamare un po' streetwear style, e se lo creavano con gli abiti che trovavano in giro nei loro quartieri, praticamente. Ma ad un certo punto ognuno di loro ha creato un proprio stile, fino a quando, citando alcuni dei più grandi brand che hanno dato una spinta a quello stile anche di musica, come possono essere Tommy Hilfiger e Ralph Lauren, che hanno creato una moda per i neri, per i poveri, per quelli che facevano la musica hip hop, e quindi andavano anche loro visitati, visti e, non so come dirti, anche un po' idealizzati, diciamo. Praticamente in quegli anni, mentre loro facevano musica, i brand cercavano sempre di più di attirare attenzione su di loro, e c'erano tanti programmi televisivi. Uno tra tutti era il Saturday Night, che andava in onda ogni sabato sera in America e aveva quasi 1 milione di visualizzazioni a sabato. E io mi ricordo che ho visto un documentario, c'era un pezzo dove diceva appunto che Snoop Dogg era andato in questo reality e aveva una maglia di Tommy, e il giorno dopo erano tutti nei negozi di Tommy a comprarsi la stessa maglia. Praticamente i neri avevano uno stile molto semplice, e la felpa col cappuccio, i pantaloni baggy un po' strappati, questi jeans un po' croptati, e catene d'oro, collane, queste cose qua, un po' anche rubate, perché molti neri hanno creato, c'era uno tra tutto che si chiamava Dipper, che lui praticamente comprava le borse di Louis Vuitton e di Gucci vere, poi ritagliava tutta la pelle e ci creava lui il suo stile, quindi intorno alla felpa ci creava poi il suo logo, e intorno alla tuta uguale magari ci metteva la cerniera e la LV sulla tasca. Quindi è stato quello che poi adesso fa Pharrell, perché è la direzione creativa di Vuitton, ma che quest'altro ha fatto 20 anni prima praticamente. E hanno creato il loro stile perché avevano bisogno di sentirsi anche loro parte della moda, parte di quello che poteva essere il loro momento, e quindi si sono fusi insieme. Poi ovviamente, come tutte le cose, mettendone nelle mani giuste, quindi ti ho fatto l'esempio di Snoop Dogg, si ha un certo tipo di hype, e quindi da Vogue si riusciva a capire che mentre tutti compravano un certo tipo di stile, il brand doveva farsi vedere poi anche con addosso altre persone. Io mi ricordo anche una campagna di Ralph Lauren che all'inizio lui aveva creato, fa ridere ma era la pura verità, uno stile per quelli che potevano permettersi un po' lo yacht, la casa negli Hamptons, la bella villa. Questi neri, alcuni di loro, che poi si chiamavano, che erano una band di Low Life, loro praticamente andavano nei negozi di Ralph Lauren, perché non era come adesso che ci sono le security, no? Rubavano, quindi entravano, erano tipo 10, 15, 20 persone, facevano una razzia ai negozi, li svaligiavano, e quindi andavano in giro vestiti da Ralph Lauren. Ma Ralph Lauren quella volta era i massimali, era l'esponente, cioè era proprio bello, era come adesso posso dirti un Dior, un Fendi, un Gucci, capito? E quindi, cioè, loro giravano per la città nei loro quartieri che erano poveri vestiti da Ralph Lauren, ma con la roba vera che avevano appena finito di rubare, capito? E lì cosa ha detto? Va bene, Ralph Lauren ha detto: va bene, i neri vogliono il mio stile, allora mettiamo un nero bello a fare il modello. E quindi è stata creata poi la prima campagna tra questo ragazzo di colore, che adesso mi sfugge il nome, e Naomi Campbell, e quindi c'erano due neri in copertina, e quella volta facevano uno scalpore. E dico nero perché, non perché voglio essere razzista, ma perché loro si identificano come neri. Anche le icone come possono essere le Destiny's Child, quando Beyoncé cantava insieme ad Alaya e Lil' Kim o Miss Elliot, loro all'inizio anche loro avevano, cioè facevano i videoclip con le tute da sci, per dirti, perché volevano crearsi il loro stile, volevano essere quello che si svegliavano la mattina e dicevano: io oggi voglio essere così, mi vesto così. Loro, quando sono diventate famose, non è che indossavano più la pelliccia finta, andavano da Dolce & Gabbana per la pelliccia vera, capito? E anche loro poi, col passare del tempo, si sono create, no? Il loro stile, il loro modo, come tipo le Spice Girls. Mi viene da pensare a Victoria Beckham, che lei si è sempre differenziata un po' dalle altre, perché comunque ha sempre cercato di mantenere un po' il suo stile più da Tom Ford, da Gucci, mentre le altre cercavano sempre di più l'appariscenza. Quindi è stato bello, perché vedere fondersi la musica insieme alla moda e vedere l'approccio che c'è stato, che era una rivoluzione, perché tutti volevano la maglia di Tommy, tutti volevano la maglia di Polo, che era un uomo, che era una donna. Quindi Kate Moss, mi ricordo, faceva un sacco di campagne, no, di pubblicità, Naomi pure. Era stato proprio bello, perché vedevi che adesso è un mondo normale dove tu ti vedi la cantante che ti fa il tour e ti cambia gli abiti ogni quarto d'ora mentre canta 6-7 ore di fila, no? Ma quella volta non era così. Quella volta era l'innovazione. Cioè, quella volta non interessava molto come ti vestivi, interessava più la musica che facevi. Quindi fondere quello che poteva essere un brand insieme a una persona che aveva hype portava tanti soldi, portava tanto successo, portava che la gente impazziva, faceva la fila ore e ore per avere quella maglia, per avere quell'accessorio, per avere la firma del direttore creativo e di quello che cantava la canzone, capito? E quelli sono stati anni che per noi oggi è tutto normale, ma quella volta non era normale, quella volta era l'innovazione, capito? E portarlo così, viverlo oggi, è stato bello, è stato proprio entusiasmante.
0: Sì, hai riacceso tanti ricordi con questo argomento, che mi ricordo bene veramente di come era l'epoca. Ma adesso ci diamo uno spazio musicale con Puff Daddy in I've Been Missing You.

0: conclusione, ma ancora vorrei chiedere qualcosa a Giacomo. Soprattutto vorrei sapere cosa ne pensi, cosa sono le tue opinioni rispetto a questa epoca della moda.
1: Allora, sicuramente io per venire qui ho dovuto comunque informarmi un po' di più, no? Quindi ho potuto vedere un documentario di 6 ore fatto da Vogue, che si può vedere su Disney Plus, si chiama Vogue the 90s. E posso dirti che mi hanno molto affascinato. Io sono nato nel 2003, quindi appunto sono ancora molto giovane, quindi quegli anni non li ho potuti vivere. Magari dopo questo documentario vedo molte collezioni che sono tante cose che ritornano, no? Tanti rimandi. E mi hanno affascinato non solo per il fatto delle top model, perché comunque le top model che hanno segnato quegli anni ancora tuttora sfilano e fanno pubblicità per gli anni di oggi, poi se ne sono create tanti altri nel corso degli anni, e quindi quello è molto bello, perché comunque vedo che erano top model allora e lo sono ancora adesso per l'eleganza, il portamento che hanno. Ma allo stesso tempo è stato bello sapere, scoprire e come le cose si sono fuse insieme, capito? Come la moda si fonde con la musica, come la moda si fonde con tutti gli altri settori che non sono la moda in sé. Come si può capire l'importanza di far sì che una modella o un modello può essere il tuo testimonial, il tuo ambassador di un brand, capito? Che ti porti hype. Perché oggi è tutto normale, è tutto come se fosse sempre stato così, ma invece c'è stato tanto tempo in cui le cose non erano così e lo sono diventate col tempo, capito? E il fatto che le persone l'abbiano preso come un approccio positivo è stato bello, perché poteva anche non essere così, poteva anche non prendere piede, poteva anche essere che Calvin Klein, se non avesse scelto Kate Moss, ma magari sceglievano Naomi, non avesse avuto lo stesso impatto. Cioè, non era per forza perché uno era in hype che allora poteva avere lo stesso impatto, capito? Le scelte che sono state fatte, quello che abbiamo vissuto in passato, è quello che ci ritroviamo

tutte è grazie a Gianni e grazie a Donatella, che in tutto il tempo della loro vita, nella loro moda, hanno creato quella bellezza che era l'eleganza pura, messa addosso a delle donne belle come loro, capito? Farle sfilare tutte e quattro, far filare Linda, Naomi, Christy, Amber Valletta, tutte loro insieme con quell'abito in maglia che alla fine era un abito semplicissimo ma da quel tessuto pregiato, cioè le ha rese iconiche. E poi, cioè, la cosa più bella era che erano amiche, capito? Anche al di fuori del lavoro che facevano, perché alla fine comunque erano anche un po' in competizione l'una con l'altra, perché una magari faceva la pubblicità di un prodotto, l'altra di un'altra ancora, l'altra finiva in copertina, l'altra sfilava. Quindi, cioè, è stato bello per quello. È stato bello vedere le creazioni che sono state portate. Gli anni più belli di Dior con tramite John Galliano non ritorneranno più, perché sono un passato, perché ognuno di noi ha un nuovo modo di vedere la vita, di vedere la moda. Ma quelle cose, quelle creazioni, quello stile di moda, quello stile di importanza, quello stile di eleganza, hanno segnato questi brand nel corso degli anni. Quando Tom Ford negli ultimi anni della sua carriera ha portato il perizoma sull'uomo, con dietro il culo c'era il logo di Gucci grosso con due G come una casa, quelli sono stati i primi anni in cui apparivano i marchi con i loghi, capito? È stato fondato il marchio GG, Saint Laurent faceva ancora le giacche giganti sulle donne. Sono stati dei momenti iconici che oggi vediamo che sembra tutto normale, capito, come se fosse sempre esistito, ma c'è stato qualcuno che li ha creati e sono stati gli anni più belli per la moda, quelli. E io te lo posso dire da appassionato, vedendo questo documentario, venendo qui a parlarne, sapendo tutte le cose che so perché mi interessano. Sono degli anni che non ritorneranno più e che dobbiamo essere grati che abbiamo vissuto, capito, perché sono stati un punto cruciale per quello che indossiamo oggi, capito. Oggi il mio outfit, la mia maglia, la mia camicia, il mio pantalone possono essere un rimando a un Calvin Klein del 1995, capito? Cioè sono delle cose che oggi sembra tutto normale, ma quella volta non esistevano, quelle volte sono state create tutte da zero. Mi ricordo quando c'era uno stilista austriaco, quando è nato internet alla fine degli anni 90, lui ha mandato in onda la sua prima sfilata in internet, quindi le persone potevano vederla da tutto il mondo. Oggi è normale, perché oggi io tutte le sfilate che vedo me le guardo online, capito? Tutto quello che vediamo ormai è online. Ma quella volta non era così. Quella volta te per vedere una cosa dovevi vederla tramite la rivista cartacea o andando in sé per sé alla sfilata o entrando dentro il negozio. Quanto è stato importante in quegli anni anche la trasmissione di Sex and the City? Io ci ho fatto un compleanno sopra perché sono amante, sono appassionato. Quanto è stato importante? Cioè loro hanno iniziato quella trasmissione che chiedevano gli abiti ad un magazzino, giravano la scena e dovevano riportarli perché avevano un budget limitato. Quando dopo la prima stagione ha avuto successo per le attrici, per quello che si trasmetteva nella serie, per quello che era poi anche la moda, perché alla fine anche se erano abiti da magazzino o comunque d'archivio, anche di brand meno conosciuti, avevano comunque la loro importanza. Quando Fendi ha deciso di dare la sua prima borsa, poi che borsa, la famosa e iconica borsa di Fendi, la baguette, che nella serie TV, quando Carrie entra in un quartiere poco conosciuto, viene derubata e non volevano altro che la sua borsa, e lei dice, in inglese lui dice give me your bag, e lei dice no, it's a baguette, capito? Il giorno dopo tutte volevano quella cavolo di Fendi, ancora oggi tutti vogliamo quella cavolo di Fendi. Perché? Perché è stato un momento in cui l'attrice, la scena che può essere l'attore, il film, la serie, si fonde insieme alla moda, capito? Quelli sono stati i momenti più belli. Vivere in un mondo che era come New York, che era come Manhattan, parlare di sesso con le amiche e allo stesso tempo vestirsi alla moda, essere cool, quello erano le cose che ancora oggi abbiamo bisogno, capito? Tutti ci sentiamo belli allo specchio, ma vuoi mettere avendo la borsa, il gioiello, essendo firmati dalla testa ai piedi, o anche non esserlo, perché alla fine ognuno di noi poi oggi abbiamo la testimonianza che si crea il proprio stile come vuole, capito? Però quelle cose adesso esistono tutte, quella volta non esisteva nulla. Andare alle serate di gala o nei posti più inclusivi e vestirsi tra virgolette crunch o tutto quello che vuoi, o comunque andare nel modo tra virgolette, passami il termine, un po' più sciatto, quella prima era moda, capito? Poi sono state inventate determinate cose e si è passati ad un modo diverso di vedere la moda, capito? Quando Lady Diana è entrata al Met Gala e aveva un costume by John Galliano, lì è stato un momento dove tu vedevi una realtà di una Royal Galety, no, dettata in un contesto che erano, dove c'erano comunque persone della moda, così anche lei aveva

0: città doveva rispettare diversi canoni, no? Perché comunque era una principessa reale. Però lei non ha mai smesso di essere alla moda. In quegli anni, anche quando indossava, che andava a fare jogging, la maglia di Harvard e sotto il leggings corto alla finocchietto. Era casual anche in quel momento lì, capito? Quando sono state create la Lady Dior, la Lady Diana, le borse di Dior e di Gucci per lei, sono stati dei momenti iconici, sono pezzi che ancora oggi vendiamo e che rivisitiamo ogni anno, capito? Sono quelle le cose che ci appartengono di più. Però se te ci pensi, queste cose qui prima non esistevano se qualcuno non le avesse create, se qualcuno non si fosse imposto, se qualcuno non avesse detto vado oltre quel canone, capito? Quello che era una volta Tom Ford da Gucci è stato magari rivisitato anche da Un Sabato de Sarno, perché Alessandro Michele poi col suo tempo non l'aveva fatto. Tom Ford voleva portare quella sensualità, quell'eleganza, quello che voleva fare Gianni, quello che fa tuttora anche Dolce & Gabbana, capito? Cioè, quei brand sono nati perché avevano delle etiche, avevano un loro stile, una loro vita. E l'hanno portata, l'hanno caratterizzato, ogni brand si è distinto per quello che è oggi. Però senza quegli anni non ci sarebbero state le cose che vediamo oggi, capito? Dobbiamo esserne grati. E per me è stato bello perché venendo qui ho potuto riscoprire delle cose che magari sapevo e altre ne ho conosciute di nuove, capito? E sono stati dei begli anni, secondo me, e mi sarebbe piaciuto molto parteciparne, sono sincero.
1: Guarda, io ci ho vissuto quegli anni e ti posso dire che veramente li rimpiango tuttora, che sono stato veramente molto bene in quegli anni, forse per l'età giovane, quello vuol dire anche, comunque era un momento molto, sì, espansivo, su quel... era tutto in fermento in quegli anni lì, mi ricordo molto bene. Però purtroppo dobbiamo concludere. Volevo citare questa cosa, che comunque la moda è arte e comunque va considerato anche su questo punto di vista, e faremo magari in futuro altre puntate anche dedicate a mode passate. Vediamo adesso cosa possiamo creare. Intanto ti volevo ringraziare per essere stato ospite e averci raccontato tutte queste cose, dal mio punto di vista molto gradevoli e interessanti. E ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo con X Generation.
0: Ti ringrazio, Mancio, e soprattutto perché mi dai sempre la possibilità, come l'altra volta, come questa volta, di mostrare, no, insomma, quella che è la mia realtà, quello che è la mia passione. Quindi ti ringrazio davvero tanto. E niente, poi dai, andiamo in onda mercoledì, appunto.
1: Esatto. Saluto a tutti, un abbraccio da Magno.
0: Grazie mille, Giacomo Gabellini.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: aspettavi.
1: Quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.
2: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Tal!

0: Radio Talp, semplicemente diversa, semplicemente unica.
1: Soundcheck presenta un nuovo episodio di Musica che Storia.
2: Bentrovati, ovunque voi siate. Questo episodio rientra nelle storie senza titolo, perché alcune volte ascoltare significa perdersi, seguendo strade che non pensavamo collegate. Non cercate subito il senso di questo episodio, lasciate che emerga. Ancora una volta, Musica che Storia parte dall'ascolto. Da una musica che sembra arrivare da lontano, come il vento caldo che attraversa il deserto e cambia lentamente la direzione delle cose. Shamal è il nome di un album dei Gong, pubblicato a metà degli anni 70. Un disco nato in un momento di trasformazione, quasi di passaggio. La band cambia pelle, muta identità e lo fa senza rumore, come accade solo alle evoluzioni più profonde. Dietro la produzione c'è una presenza inattesa, Nick Mason, batterista dei Pink Floyd, che decide di accompagnare questo progetto fuori dagli schemi più prevedibili del rock progressivo dell'epoca. Non interviene per controllare, ma per lasciare spazio, per creare un ambiente in cui il suono possa accadere. E forse è proprio questo il cuore di Shamal, non una direzione precisa, ma una corrente. La musica procede come se seguisse una logica segreta, fatta di deviazioni leggere, improvvise aperture, piccoli equilibri instabili. Non cerca di impressionare, non vuole dimostrare nulla, semplicemente scorre. Ascoltandola si ha la sensazione che qualcosa stia cambiando, anche se non sappiamo esattamente cosa. Come quando si viaggia di notte e dal finestrino si intravedono paesaggi che non riusciamo a nominare, ma che riconosciamo comunque. Forse perché alcune opere non servono a raccontare un luogo, ma uno stato mentale, un attraversamento. E allora, lasciamo che questo vento inizi a soffiare. Alzate appena il volume e permettete alla musica di portarvi altrove. Perché ogni viaggio, in fondo, comincia sempre così, con qualcosa che non abbiamo ancora capito, ma che abbiamo già iniziato ad ascoltare.

C'è un momento dopo l'ascolto in cui il suono sembra continuare, anche nel silenzio, come se qualcosa avesse iniziato a muoversi. Nick Mason, che abbiamo appena incontrato dietro il suono dei gong, coltivava un'altra forma di ritmo, non solo quello della batteria, ma quello dei motori, perché Mason è stato uno dei pochissimi musicisti ad attraversare davvero il confine tra palco e pista, partecipando alla 24 ore di Le Mans. Una gara che non si vince con la velocità pura, ma con la resistenza, con la capacità di restare dentro al tempo. 24 ore senza interruzione, giorno e notte che si alternano mentre la traiettoria resta la stessa. Un movimento continuo, quasi ipnotico. Anni dopo, un altro musicista avrebbe seguito una strada simile. Guy Berryman, bassista dei Coldplay. Anche lui è tratto da quell'equilibrio fragile tra controllo e abbandono, tra precisione e istinto. È curioso pensare che due artisti provenienti da mondi musicali così distanti abbiano cercato la stessa esperienza, lontano dalla musica. Come se a un certo punto il suono non bastasse più e fosse necessario attraversarlo fisicamente. Forse guidare per ore su un circuito significa ascoltare in modo diverso. Non più con le orecchie, ma con il corpo. Un ritmo che non si suona, si percorre. E mentre l'auto continua a girare, curva dopo curva, diventa difficile capire se si stia inseguendo una destinazione o semplicemente imparando a restare in movimento.

Ci sono parole che sembrano leggere, brevi, quotidiane. Eppure, attraversarle può richiedere più coraggio di una curva presa ad alta velocità. Ciao è una parola che usiamo per incontrarci e per lasciarci. Non distingue l'inizio dalla fine. Tiene insieme l'arrivo e la distanza. Nella canzone Ciao amore ciao, scritta da Luigi Tenco e reinterpretata da Alberto Fortis, quella parola diventa una soglia. Non è solo un saluto, è un attraversamento. Dentro c'è il peso di chi parte, il rumore di una città che cambia, il tempo che non aspetta nessuno. Come in una gara di 24 ore, non conta lo scatto iniziale, conta restare dentro alla propria traiettoria, anche quando tutto intorno sembra muoversi più veloce. Ciao è una parola che non trattiene, non frena, lascia andare. E forse per questo ci somiglia, perché viviamo sospesi tra ciò che salutiamo e ciò che stiamo per incontrare. Ogni partenza contiene già un ritorno possibile, ogni addio conserva una traccia di presenza. Come un'auto che continua a girare nel buio, come una musica che resta anche dopo l'ultima nota. A volte non siamo noi a decidere la direzione, siamo semplicemente nel momento esatto in cui qualcosa cambia nome.

A volte le parole restano sospese anche dopo essere state pronunciate, come quel ciao che può significare incontro oppure addio. Può succedere anche che le parole non bastano più e allora diventano suono. Michel Petrucciani sembrava proprio parlare da lì, da uno spazio in cui il linguaggio si ferma e la musica continua il discorso. Affetto fin dalla nascita da una malattia che rendeva fragili le sue ossa, conosceva bene il peso dei limiti. Ogni movimento richiedeva attenzione, ogni gesto era una piccola conquista. Eppure, quando suonava, quella fragilità cambiava significato. Nel brano Sara, il pianoforte non cerca di superare la fatica, la accoglie, la trasforma in ritmo. Le note avanzano lentamente, come passi misurati nel deserto. Non c'è fretta di arrivare, solo il desiderio di continuare. Forse è questo che accade quando il dolore diventa condiviso, non scompare, ma smette di essere solitario. Come nella canzone che abbiamo attraversato poco fa, anche qui esiste una distanza da colmare, solo che non viene raccontata con le parole, ma respirata tra una nota e l'altra. La musica allora diventa una forma di presenza, un modo per dire sono qui, anche quando tutto suggerirebbe il contrario. E mentre il suono si espande lentamente, si comprende che alcune vite non cercano di evitare la fragilità, imparano a viversi dentro. Perché a volte andare avanti non significa allontanarsi dal dolore, ma trovare qualcuno disposto ad ascoltarlo insieme a noi.

quando il dolore smette di essere silenzioso, esce dalle nostre stanze e incontra la strada. Se nel pianoforte di Michel Petrucciani la fragilità diventava respiro, ora prende una forma diversa, più diretta, più urgente. Nel brano Guns of Brixton, interpretato dalla voce profonda di Jimmy Cliff, la musica nasce da un quartiere, da tensioni reali, da vite sospese tra paura e dignità. Non è solo una canzone, è una domanda rivolta al futuro. Il ritmo reggae avanza lento, quasi controllato, ma sotto la superficie si percepisce qualcosa che preme per emergere, come un battito trattenuto troppo a lungo. Anche qui ritorna la distanza. Quella tra chi parla e chi viene ascoltato, tra chi resiste e chi osserva da lontano. Eppure la musica crea un ponte invisibile, trasforma l'esperienza individuale in qualcosa di condiviso, non diverso da ciò che accadeva in una parola sussurrata o in una nota fragile suonata al pianoforte. Cambiano i luoghi, cambia il linguaggio, ma resta lo stesso impulso. Esistere abbastanza forte da essere sentiti. Perché a volte la musica non serve a fuggire dalla realtà, serve a restarci dentro, a trovare ritmo anche nella tensione e continuare a muoversi anche quando la notte sembra non finire.

Dopo la strada, arriva sempre un luogo dove fermarsi, non per concludere il nostro viaggio, ma per raccontarlo. Nel brano Piano Man, Billy Joel ci porta dentro un bar qualunque. Un pianoforte, bicchieri che si sfiorano, persone diverse unite dallo stesso bisogno, essere ascoltate. Non ci sono eroi, solo vite ordinarie che cercano una melodia capace di contenerle. È curioso pensare a quanto questo mondo sia lontano dalle note di Brixton raccontato da Jimmy Cliff. Eppure, qualcosa li avvicina profondamente. Entrambi hanno cambiato il linguaggio dei loro generi, non attraverso la complessità, ma attraverso l'accessibilità. Jimmy Cliff ha portato il reggae oltre i suoi confini geografici, trasformando una realtà locale in una voce universale. Billy Joel ha fatto lo stesso con la canzone americana, rendendo il pianoforte un luogo di incontro più che un virtuosismo. Due rivoluzioni silenziose. Due modi diversi di dire la stessa cosa. La musica appartiene a chi ascolta. In fondo, sia nella tensione di una città inquieta, sia nella luce soffusa di un bar notturno, le persone cercano lo stesso ritmo. Qualcuno che trasformi le loro storie in suono. E mentre il pianista continua a suonare, ci si accorge che la musica non separa mai da veri mondi. Li fa sedere allo stesso tavolo, perché ogni canzone, prima o poi, diventi il luogo in cui sconosciuti diversi riconoscono la stessa emozione.

E alla fine ci ritroviamo di nuovo qui, nel punto da cui eravamo partiti, dopo strade percorse, parole lasciate andare, fragilità condivise e notti passate insieme. I Can, con Future Days, immaginavano una musica senza confini netti, un suono che non spinge in avanti, ma accoglie ciò che accade mentre si ascolta. Non c'è fretta, non c'è distensione dichiarata, solo un movimento continuo, come una corrente che unisce tutto ciò che incontra. Forse è questo che abbiamo fatto lungo questo episodio. Non cercare risposte, ma restare dentro al viaggio. Dalla libertà imprevedibile di un suono alla resistenza di una traiettoria, da una parola che separa e unisce fino alla musica capace di trasformare il dolore in presenza e la solitudine in coro. Chi ascolta musica che storia lo sa bene. Le storie non vivono mai isolate. Si riconoscono lentamente, proprio come le persone. E allora, forse, la connessione non era nascosta nelle singole tappe di questo episodio, ma nell'atto stesso dell'ascoltare insieme. Perché ogni brano ascoltato, dal vento iniziale fino a questo tempo sospeso, non parlava di luoghi diversi, parlava dello stesso gesto. Continuare a cercare un ritmo comune, anche quando proveniamo da mondi lontani. E mentre la musica scorre senza chiedere nulla, ci accorgiamo che il viaggio non finisce davvero. Cambia soltanto modo di essere ascoltato. La voce è quella di Giovanni Guidi. Vi ringrazio per i vostri ascolti. E al termine di questo episodio sono ancora più convinto che continuiamo a esistere solo attraversando qualcosa. Ciao a tutti.

Grazie per aver ascoltato un episodio di Musica Che Storia. Segui tutti gli episodi podcast di Soundcheck. Ad ognuno il proprio momento. Se vuoi, anche ora.

Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore, musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!

0: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa. Siamo oggi a un nuovo appuntamento del progetto Made in Romagna, condotto dal sottoscritto Andrea Sarneri, musicista e produttore musicale. Che cos'è Made in Romagna? È un viaggio alla scoperta dei talenti che si muovono e creano musica partendo da radici nel territorio della Romagna. Questo viaggio ha lo scopo e l'ambizione di scavare nelle pieghe della creatività musicale del nostro territorio, conoscendo e dando spazio agli artisti e ai progetti che nascono non certo per interessi commerciali, ma per la volontà di esprimere un proprio messaggio, una propria creatività. In questo viaggio scopriremo l'utilizzo del dialetto nei testi autoctoni dei nostri artisti. Ascolteremo come il dialetto diventa musica e si fonde in tante declinazioni, partendo dalla musica popolare tradizionale, per poi arrivare al blues, al rock, al folk di altri paesi o ancora altro. Oggi abbiamo l'onore di avere con noi un musicista, un maestro e un talento speciale con radici in Romagna, ma con una storia e un curriculum impressionante che travalica i confini della Romagna. Diamo il benvenuto e ringraziamo Vince Valicelli, che è qui con noi oggi per un appuntamento speciale del progetto Made in Romagna. Enzo Vince Valicelli è nato a Forlì nel 1951, è un musicista, batterista, cantante e compositore romagnolo di grande esperienza e rilievo nel panorama musicale italiano, particolarmente noto per il suo lavoro nel blues, nel progressive, nel rock e nella musica dialettale. Diplomato in percussioni al Conservatorio di Pesaro, Valicelli sviluppa fin da giovane una profonda passione per il ritmo e la percussione, che lo porta a dedicarsi alla musica come professione sin dall'adolescenza. Ha iniziato suonando nei primi gruppi giovanili con tournée e incisioni negli anni 70. Nei primi anni 80 suona come batterista con grandi nomi della musica italiana come Gianna Nannini, Eugenio Finardi, Pierangelo Bertoli, diventando così figura stimata nel circuito rock e pop nazionale. Dal 1988 comincia il suo percorso nel blues grazie all'incontro con l'armonicista Andy J. Forrest e successivamente con altri artisti internazionali. Valicelli è un artista eclettico che ha attraversato diversi generi musicali, riccio romagnolo, progressive rock e pop italiano. Attività anche nel rockabilly con il progetto Vince and the Rebels e nella combinazione di blues rock and roll. Negli ultimi anni Valicelli ha sviluppato un percorso originale che unisce blues e musica cantata in dialetto. Ha pubblicato diversi album propri, tra cui Con un can sotto la lona nel 2007, La fevra nel 2017, Vech Burdel 2022. Il suo terzo album interamente in dialetto romagnolo che miscela elementi di rock, blues e altre sonorità creative in un contesto autobiografico e culturale. Oltre alla performance dal vivo e alla composizione, Valicelli si è distinto anche per didattica musicale, con masterclass, workshop e seminari, collaborazioni con festival, progetti culturali e rassegne musicali.
1: Ciao a tutti, io sono Enzo Vince Valicelli, sono contento di essere qui da Andrea a fare questa intervista e insomma ascoltare un po' di musica assieme. E in particolare ci tengo per il discorso del dialetto, che infatti ci siamo conosciuti tramite il dialetto, Andrea, no?
0: Sì, oggi ne approfittiamo per approfondire gli ultimi LP in particolare. La tua storia è una storia lunghissima di vari generi. Oggi ascolteremo in particolare gli ultimi lavori, gli ultimi tre o quattro LP, tra cui in lavorazione anche qualcosa di che ci dirai poi sulle novità, che riguardano testi composti in dialetto, dove in realtà, se vuoi dirci come vengono, chi collabora a questi progetti.
1: In realtà volevo anche spiegare il motivo per cui ho iniziato, perché avevo già quando ero in tournée con questi personaggi, pensavo a un mio progetto in dialetto, ho sempre pensato, infatti pensavo al titolo, volevo chiamarlo Dialect Blues e cosa, ma tutte le cose un po' diciamo americanizzate, no? E poi dopo praticamente ho iniziato invece nel 2007 con la prima uscita di Comunque sotto la lona, dove partecipano praticamente una trentina di musicisti, non so, posso anche elencarne alcuni se vuoi.
0: Poi dopo nei vari brani che ascolteremo,
1: nei vari brani lo facciamo dopo.
0: Cosa importante che mi dicevi è il discorso di chi scrive i testi, quindi
1: e poi anche è stato un incontro magico quello con l'autore di quasi tutti i testi dei miei, diciamo, del mio trittico, io lo chiamo, dei tre dischi in dialetto. Lui è Claudio Molinari, è una persona che ritengo un poeta agreste, lo chiamo io, con una sensibilità, è entrato proprio dentro di me, è riuscito a scrivere delle cose che io non immaginavo neanche, però insomma è...
0: Bene, quindi ascolteremo i brani composti, i cui testi sono dovuti in buona parte a Lunar. Però il primo brano che ascoltiamo musicalmente invece non è il primo del dialetto, ma è l'ultimo del filone, diciamo, predialettale di Vince Valicelli.
1: Il primo brano in scaletta che hai messo?
0: Snake Hit on Dirty Ground.
1: Dirty Ground, è un brano che ho inciso con un cantante americano, Freddie Maguire, con un relativo tour in Messico, è stato molto bello anche, e una formazione col mio Fido Nahuel alla chitarra, e insomma è un disco molto funky, quindi lo ascoltiamo volentieri, lo ascolto anch'io.

0: bene, dopo un pezzo funky veramente con un gran tiro, Shake It on a Dirty Ground, direi che ci addentriamo a questo punto nel messaggio successivo di Vince, che è le canzoni in dialetto. Il primo brano?
1: Il primo brano che vi facciamo ascoltare a 14, che appunto fa parte di Comunque sotto la lona. È un testo che a me piace molto, lo ritengo attuale perché parla ancora della nostra vita, insomma, di questa strada benedetta ma anche maledetta che è la A14,
0: che è percorsa da chilometri di orchestrali che andavano avanti e indietro la notte.
1: Qualsiasi musicista orchestrale o che ha a che fare con la musica è obbligato a farla, perché insomma, taglia l'Italia tutta per il lungo. E niente, è un brano ancora che mi richiedono quando faccio i concerti dal vivo, che piace, in particolare la Mi Fata, la Enigra, come Catram in l'Autostre, insomma, cioè, ci sono le persone che poi ogni tanto quando mi incontrano per strada, la Mi Fata, la Enigra, come Catram in l'Autostre.
0: Sì, c'è una frase in
1: dopo
0: questo
1: ti identificano pezzo sì. Con una cosa dialettale, capito, del pezzo.
0: Bene, A14.
2: Hasta comenzando esa fe la guerra. Como sabes la boca pina a terra. Se te fossi qui con me, te ridares. L'am sta bene, a son de vitro abspes.

Ok, arrivati a questo punto, il prossimo brano è La Fevra. La Fevra con una formazione molto interessante, con Don Antonio Gramentieri, che è anche produttore con Strade Blu del disco, e Roberto Villa al contrabbasso, Jonathan Costa al violoncello, Andrea Costa al violino, Elisa Ridolfi voce, e Alberto Bazzoli organo e piano, e Molinari sempre è l'autore dei testi.

0: Bene, il prossimo brano è Almi Radiz. Allora, su questo brano devo per forza collegarmi al progetto Made in Romagna, perché stiamo parlando delle radici romagnole degli artisti che stiamo presentando. E in questo caso Vince ha fatto un brano proprio che è a pennello col titolo sulla filosofia della rassegna, quindi Almi Radiz.
1: Almi Radiz è un brano che mi piace molto, perché c'è un po' un contatto con l'Africa, nel senso che i miei ascolti di Ali Farka Touré, insomma tutto il blues africano che ho ascoltato, diciamo che mi ha influenzato molto, e ho cercato di fare un brano un po', diciamo, romagnolo africano. Penso sia venuto molto.
0: Il testo sempre di
1: Molinari, e sì, parla delle mie radici.

nere Mississippi. Mare sterile, che io ho fatto l'amore con lì la prima volta. E hanno me scorto perché dal mio radiso messo in lei.

la mia città Furlè, né Roma né Milano, che me dà poi sostè, pravde il posto che l'è. E proprio come un elbar, me è

0: Al Miradis, qui avrete potuto notare le contaminazioni, che è l'essenza di alcuni artisti che ovviamente prendono contributi, stimoli e ispirazione da altri territori, da altre tradizioni, e poi le mescolano e le fanno convergere in un messaggio, diciamo,
1: contaminate,
0: unico, contaminate.
1: Un po', anche se è una parola che non amo molto, però in realtà è così.
0: È così, e poi comunque risulta un qualche cosa comunque di originale.
1: Direi okay. Proprio di sì.
0: Bene, il prossimo brano, Way.
1: Way, un titolo cortissimo ma affascinante e poetico. Qui un riconoscimento va sempre a Claudio Molinari, perché ogni volta che ascolto questo brano mi emoziono di brutto, veramente. Sembra poesia pura questo testo. Era stato presentato nella sessione dialettale per il premio Tenco. E siamo arrivati secondi, quindi sono contento lo stesso.
0: Complimenti, quindi.
2: E fuoco sotto la cendra che brusa, ma la fiamma l'han svegliata. Un animale che scappa in un sentier finché lui dura e respira. Come un elbar glacentene

che suona da lontano. Yusuf Sena, pian pian. Un violè che pede paradis. Mue vedo una cantena. Con mal parol, che t'ho detto, che t'ho scritto. Chi gli er torni d'indri. Scritto in te mi cor, è una ferita.

venuto in cura. A sua redla strada, in cura, in sua caschera.

0: Bene, il prossimo brano è Blues della poca voglia, ed è un ritratto di una situazione, di una sensazione.
1: Di una sensazione di una persona che è in questa piazza, seduto in una panchina, osserva e sente i profumi del forno, vede passare l'aeroplano, insomma tutte. E poi l'inciso, a voi una vita longa, moleta come un blues.
0: E qui entra il tema del blues, perché poi dopo avremo qualche altro brano. La tua interpretazione del blues è di una dilatazione dei tempi del blues, no?
1: Sì,
0: perché lo,
1: sì.
0: lo usi in una maniera, non dico tirata fino all'inverosimile, ma comunque creando una tensione, un climax, come si sì. dice di solito, che crea tensione e poi una risoluzione.
1: Esatto, esatto.
0: Quindi è un'interpretazione anche personale del blues, no? Un modo di suonare o di cantarlo.
1: Molto.
0: Io almeno l'ho visto così, insomma.
1: Sì, sì.
0: Quindi, blues della poca voglia.

blues la poca voglia in piazza, de tronche passa, la poca voglia di camminare, da steris de, trudor de pon in te fora, blues in te mesde, la aero e plan in te sila, di mi pensir coi voladri. A voi una vita longa, voleta come un blues. Blues della poca voglia in piazza, e la mia bicicletta. Blues della poca voglia cercare, per imparare a guardare. Sentissi il spirito del vento in l'elba, blues da ste set, te fa cota niente, te piange rit par poc. A voi una vita longa, moleta come un

Blues da poca voia in piazza. Blues da ste. La poca voia drida. Che guarda stort. De fior de tiglio un tleria. Blues de dop mezde. De solinte salghe. Che schelta la mia ombra. A voi una vita longa, moleta come un blu.

0: prossimo brano è una hit, perché si fa riferimento all'ultimo tuo progetto di recupero o di reinterpretazione delle canzoni di Casadei.
1: Ah sì, sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi parliamo di Un Bass in Bicicletta.
1: Sì, sì,
0: dici
1: sì.
0: Come

0: tuo babbo, insomma, del maestro secondo, come li vedo io.
1: E quindi è venuto fuori questo arrangiamento di un
0: bass. È venuto fuori un bass in bicicletta, l'ho fatto un po' sciaffolino, un po' bluesino, un po' così, insomma, ed è veramente è stato un risultato ottimo, direi.

bicicleta, kun li disdentet lir, la cercat nis ben streta, pravde atcepen un per, pruvi, pruvi, burdeli, e può andare ragion. L'ambesco fav de arstelli, eu da su disfazione.

0: l'importazione di questa musica
1: di moda.
0: Arrivò all'America col boogie. Infatti fa la musica perché bisogna dire che siamo c'è del buono al boogie. E infatti piaceva anche a me. Solo che dopo 7-8 pezzi di questi, insomma. I giovani quando mi vedevano tirare fuori il clarino, il violino che mi preparava per questa musica qui, erano fischi e urli che mi buttavano giù dal palco. Puoi immaginare che mi ricordo di un circolo di Forlì che andava a suonare nella periferia. Per settimana prima scrissi un valzer che lo dedicai a mio figlio Giampiero. Sa, trattandosi di un figliolo, io misi tutto quello che avevo detto di me e non vedevo l'ora
1: di farlo sentire
0: perché avevo la fiducia. Infatti è un valzer che, modestamente parlando, è uno fra i migliori che ho, che lo faccio a tutt'ora. Quando venni fuori con questa introduzione, con questo valzerone, e allora non appena inizia questo valzer incominciarono a fischi
1: urli.
0: Dopo un
1: quindi
0: momento,
1: nessun rispetto neanche per Giampiero.
0: A metà del pezzo dovetti smettere di suonare.
2: Beh, in questo pezzo, con la chiusura, mi sembra che ci sia una voce storica, no?
3: Sì, sì, è la voce del maestro che l'hanno preso da una registrazione originale
2: e io inserito
3: l'ho messo nel finale.
2: Bellissima.
3: Mi sembra che... E qui ci sono anche c'è il finale che dicevi, che dei coristi, che sono i due fratelli Francesco e Alessandro Maltoni, e poi insomma c'è al pianoforte Vanni Crociani. I fratelli Costa, quindi ci sono fratelli coristi, Jonathan Costa e Andrea Costa, Roberto Villa basso e contrabbasso, e Fabio Mazzini alla chitarra. Una bella formazione.
2: Bene, ci stiamo avvicinando alla chiusura,
3: sì?
2: All'ultimo brano, che anche questo è preso
3: Dove l'hai preso?
2: Da Casa Dei secondo Vince, ed è un classico anche questo qui, appassionato.

0: Neda.
1: Sì, volevo finire con una passione.
0: Però prima di chiudere, magari ci dici i prossimi progetti. Sì, cosa bolle in pentola?
1: Sto lavorando già da maggio, insomma, già un bel po'. E mi sono dato come tempo entro il 2027, diciamo entro giugno, diciamo, l'uscita del mio primo disco in italiano. Ecco. Perché io ho sempre cantato in inglese e in romagnolo, romagnolazzo, insomma, come lo chiami tu?
0: C'è questa romagnolessa.
1: C'è questa romagnolessa
0: intrinseca, ma ci sarà anche lì un po' di romagnolessa nuovo lavoro.
1: Beh, quella c'è insita, quella ecco. È insita, quindi sì, quella. Però in italiano è una bella scommessa, capito?
0: Sì, perché ti vai a confrontare con un altro.
1: Sì, è un esperimento, perché un conto è l'espressione del dialetto, che io penso che ci siano delle cose nel dialetto che in italiano non raggiungono il livello poesia che hai voi.
0: Lo stiamo vedendo con tutti gli altri artisti che scrivono in dialetto, che
1: esattamente.
0: È impossibile rendere certe espressioni, certi concetti in italiano tante volte, insomma.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: così
1: sì.
0: Per tutti i dialetti, esattamente. Per il napoletano,
1: sì, assolutamente, certo. Come dice il nostro amico Caveia, cioè, il dialetto è una lingua e quindi rispettiamo questa lingua.

appassionata, appassionata come una volta. La mia bordella sotto la luna, la sfabase. E tempo passa, i gusti cambia, ma la sua bocca è sempre quella appassionata come una volta.

0: Bene, siamo giunti anche oggi al termine di questa puntata dedicata a Vince Valicelli. Siamo contenti che abbia accettato il nostro invito. Ringraziamo gli ascoltatori di Radio Talpa che ci hanno seguito fino a questo momento.
1: Un'altra cosa che forse non era nel curriculum è che sono da una decina di anni che mi occupo anche di musicoterapia, ecco. Ed è una cosa che mi piace molto e sto lavorando in un centro diurno psichiatrico ed è una cosa che mi fa crescere.
2: Radiotalpa.it propone Talpando di chi ogni mercoledì dalle 21 alle 22 per parlare di musica e artisti anni 70, 80, 90 e oltre con Enrico Simoncelli in regia e Melissa Galluzzi in studio. Amici di Radio Talpa, Web Radio, la vostra radio, la nostra radio e di Talpando di chi, benvenuti per un'altra fantastica serata in compagnia di artisti e musica anni 70, 80, 90. In diretta con voi in studio Melissa Galluzzi e Enrico Simoncelli in regia per parlare di artisti e di un'artista meravigliosa questa sera, una donna, una cantautrice scozzese. Iniziamo subito con la sua storia, con la sua discografia, scusate, ma soprattutto con i suoi brani di grande successo. Lei è Annie Lennox. Dopo aver ottenuto successo alla fine degli anni 70 con la band New Wave dei Tourist, lei è l'ex collega, l'ex anche nella vita ma anche come collega musicista, Dave Stewart. Hanno raggiunto il successo internazionale negli anni 80 come Eurythmics, ma la cantante nonché polistrumentista ha avuto un grande successo anche come single e pubblica 7 album, 6 in studio e una raccolta. Alla fine degli anni 70 si aggiudica 4 Grammy, 8 Brit Awards e l'Oscar alla miglior canzone nel 2004. È stata nominata la Grace Jones bianca per il suo look androgino e la contraddistinta nella vita. Il suo primo singolo in ascolto questa sera è uno dei più celebri. Ecco per voi Here You Come The Rain Again.

E torniamo in studio dopo questo tuffo nel passato con la nostra Annie Lennox, protagonista nei nostri microfoni questa sera. Ma prima di continuare volevo fare un saluto al nostro amico Alessandro di Riccione, esattamente di San Lorenzo, con la sua bellissima famiglia Alessandra, Davide e Giulia. Un grande saluto, grazie amici per essere con noi. E allora noi continuiamo a tenervi compagnia con Annie Lennox, cantautrice ma anche polistrumentista. Abbiamo appena ascoltato il suo primo singolo, Here You Come Again. Ed ora continuiamo, la vediamo protagonista nel suo primo enorme successo però da solista. Nel 1992 arriva il suo primo album chiamato Diva e per voi la celebre canzone che le ha assicurato numerosi premi. Why?

E chi non ha mai conosciuto e ascoltato la fantastica Why, appena ascoltata anche ai nostri microfoni. Contenuta Why all'interno del primo album da solista per Annie Lennox, abbiamo estratto un altro brano di grande spessore, il quale raggiunge il primo posto nella classifica nei singoli in Canada, con anche un enorme successo nel Regno Unito. Per voi, a tal pando di Key, Walking on the Broken Glass.

Ed è proprio lei, una meravigliosa donna, la protagonista di Talpando di chi di questa sera, la meravigliosa, e lo ripeto, Annie Lennox. Si vede che mi piace Enrico, Annie Lennox? Molto, vero? Si vede. Beh, sono contenta, lo voglio proprio far sentire. Allora, la quale però nel 1995 pubblica il suo secondo album in studio dal titolo Medusa, il primo singolo estratto con il quale vincerà un Grammy come miglior performance femminile pop e sicuramente No More I Love Hughes.

E io sorrido perché ho il mio amico Enrico in regia e adesso lo dico perché lui guarda i video mentre va la musica, no? Ecco, è fortunatissimo perché guarda i video e sorride perché gli piacciono, se li gusta, mentre io sono qui davanti al mio microfono incuffiata, non vedo una cippa, e però va bene così, ognuno ecco, lui me li descrive, allora insomma mi fa morire da ridere, ma è carina questa cosa, vero? Comunque sei partecipe, ti vedo attivo. Bene, allora andiamo avanti con la nostra Annie Lennox. Questa sera nel 1995 partecipa alla colonna sonora del film Apollo 13, cantando il brano dei titoli di coda. Nel 1997, scusate, ha registrato nuovamente la canzone degli Eurythmics Angel, in omaggio alla... principessa Diana, come ricordiamo. Ascoltiamolo quindi, Angel, Annie Lennox.

E sfumiamo la nostra Angel. E siamo aperti? Sì, bene, sfumiamo la nostra Angel. Dicevo che Annie Lennox registrò assieme agli Eurythmics come anche l'album del nome Peace nel 1999. Secondo singolo estratto per voi, dove vedono protagonisti Annie e Dave Stewart. E 17 Again, per voi, radiotalpa.it.

Ed eccoci ancora qua con Annie Lennox con noi questa sera, talpando di chi. Pensate che è stata nominata la più grande cantante vivente del soul bianco, miglior artista britannica nel Regno Unito. Nel 2003 Annie torna solista e pubblica il suo terzo album dal nome Bear. Da qui ascoltiamo il singolo promozionale A Thousand Beautiful Things.

Ed eccoci ancora qua con voi da Talpando di Chi a radiotalpa.it. E stiamo ascoltando qui a Radio Talpa Web Radio una meravigliosa donna, lei è Annie Lennox. Questa sera abbiamo tanti successi, tante curiosità su di lei, una carriera musicale scoppiettante. Nel 2004 vince, pensate, l'Oscar per la miglior canzone con Into the West dal film Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re. Al 76esimo Academy Awards non si lascia proprio scappare nemmeno il Live Aid ad Hyde Pride di Londra nel 2005. Ma torniamo al Signore degli Anelli con Into the West.

E fra le migliori cantanti di tutti i tempi abbiamo con noi Annie Lennox, così l'hanno classificata al 93° posto la rivista Rolling Stones. Questa sera, talpando di chi, il suo quarto album in studio è uscito in Italia il 1° ottobre del 2007 ed è Song of Mass Destruction, e da qui il primo estratto, Dark Road, ascoltiamolo.

Annie Lennox con i suoi bellissimi successi sia come componente degli Eurythmics ma anche come solista, ed è proprio come tale che nel 2009 pubblica la sua prima raccolta della sua carriera appunto da solista, The Annie Lennox Collection, 14 canzoni tra le sue più significative. Tra le tracce troverà anche spazio Love Song for a Vampire, incisa nel 1992, tutta per voi.

E anche questo è un altro brano conosciutissimo da tutti voi. Nel 2010 Annie Lennox firma il suo nuovo contratto discografico con la Island Record nel Regno Unito e la Decca Record negli Stati Uniti. Il suo primo lavoro è un album natalizio dal nome A Christmas Cornucopia. Abbiamo scelto per voi il primo singolo, Universal Child.

Ed eccoci qua con la nostra meravigliosa Universal Child. E io colgo l'occasione sempre per salutare i nostri ascoltatori. In questo momento saluto Fausto Amatucci, che ci chiama da Roma. Pensate, anche da Roma ci ascoltano i nostri talpisti. Grazie, grazie di cuore per essere con noi. Andiamo avanti con la nostra Annie Lennox. Nuovo lavoro nel 2014 per lei. L'album, il sesto in studio, si chiama Nostalgia, dove sono presenti solo cover di altri brani. L'album ottiene una candidatura al Grammy Awards nella categoria Best Additional Pop Vocalist Album. E dalla splendida voce di Annie Lennox ascoltiamo l'intramontabile Summertime.

Che peccato che dobbiamo sfumare così le nostre meravigliose canzoni interpretate e cantate da Annie Lennox. Ma purtroppo i tempi sono quelli che sono e allora noi dobbiamo starci dentro, vero Enrico? Quindi andiamo avanti e parlando ancora di Annie Lennox ovviamente, che assieme agli Eurythmics, ha pubblicato grandissimi brani di successo, uno dei quali è contenuto nell'album Touch, in uscita nel 1983. Ascoltiamo da qui Right by Your Side.

E così sfuma Right By Your Side. Siamo arrivati purtroppo al termine anche di questa puntata di Talpando di Chi, in compagnia questa sera di Annie Lennox e alcuni dei suoi più grandi successi, alcuni ovviamente, sia come solista

che è come membro fondatore degli Eurythmics. Ed è proprio con una delle più celebri canzoni di questo gruppo che voglio salutarvi e darvi appuntamento, però prima, come sempre, al prossimo mercoledì in diretta, come sempre dalle 21 alle 22, per parlare di musica e artisti anni 70, 80, 90. Come sempre con Melissa Galluzzi Studio ed Enrico Simoncelli in regia, a tal pando di chi, ovviamente. Ma ora buonanotte con un singolo firmato Annie Lennox e The Eurythmics, con un singolo che prende il nome dallo stesso album uscito nel 1983, Sweet Dream, notte.

0: Questa è radiotalpa.it.
1: Quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.
2: Ci sono cose
3: da fare ogni giorno:
4: lavarsi, studiare,
5: giocare,
6: preparare la tavola a mezzogiorno.
7: Ci sono cose da fare di notte:
8: chiudere gli occhi, dormire,
9: avere sogni da sognare
10: e orecchie per non sentire.
11: Ci sono cose da non fare mai,
12: da non fare mai,
13: né di giorno né di notte,
14: né per mare né per terra.
15: Per esempio la...
16: La...
17: La...
16: La...
17: Dai che lo sai...
16: La...
17: La...
18: Non è difficile, ce la puoi fare!
19: Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Preinverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Preinverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un cross over di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.

0: DJ mixing for you.
1: ¿Qué horas son? Mi corazón.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

0: Radio Talpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, d'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Studio 1 di Radio Talpa, buongiorno a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti e sono collegato come al solito con Remo Ricaldone dalla Valsusa per un nuovo viaggio di Happy Trails, puntata numero 286. I viaggi nel cuore e nell'anima della musica americana legata a vario titolo, le proprie radici, ci portano oggi a fondere passato e presente nei suoni di musicisti che prendono spunto dal folk al blues, dalla country music alla canzone d'autore, per sfociare talvolta in un roots rock dalle soffici tinte psichedeliche, come ad inizio programma di oggi, e poi riappropriandosi dei suoni più tradizionali proposti sempre con personalità e gusto. Molti musicisti sono poco noti o sconosciuti alle nostre latitudini, ma meritano l'attenzione di chi ci mette passione e autenticità in ogni nota, ed Happy Trails cerca ogni volta di far emergere talenti che spesso rimangono per pochi, ma che continuano imperterriti a fare musica con grande genuinità, come ad esempio la band dei fratelli Chris e Rich Robinson, i Black Crowes, che aprono la puntata di oggi con il loro nuovo disco che consolida la ritrovata vicinanza dopo anni di litigi e beghe. E la ricetta non poteva che essere quella che ha reso il loro sound un marchio di fabbrica del più classico rock, dalle tonalità roots e legate a filo doppio con gli Stones. Un disco che porta con sé la storia di una band che ha segnato profondamente il rock americano.

Molto meno noti rispetto ai Black Crowes, i Rifflebirds di Portland hanno avuto il loro fugace momento di fama locale nella seconda metà degli anni Ottanta e solo ora, a distanza di ben 40 anni, sono stati ripescati con un bel disco uscito lo scorso anno e ora viene pubblicato quello che fu il loro debutto, che rimane ancora fresco dopo tutti questi anni. E miscela di rock, un pizzico di psichedelia e una scrittura di buona qualità. E allora oggi, Happy Trails, i Rifflebirds of Portland.

Anche loro, reduci dalla bella stagione roots rock degli anni 80, ma con ben altro peso specifico, i Long Riders sono da qualche anno tornati alla ribalta con dischi dalla brillantezza sorprendente per melodie sempre legate a loro band ispiratrici come i Birds e sincero entusiasmo. Certamente non a livello delle loro cose migliori dell'epoca, ma un disco credibile e trascinante. Loro sono i Long Riders.

Le sue passioni sono legate alla canzone folk di Dylan, all'honky tonk più ruspante e al roots rock dai toni vibranti. Tutto questo è Eileen Rose, cantautrice e musicista che ha al suo attivo una dozzina di album e numerosi tour che hanno spesso toccato anche l'Europa. Oggi, dal suo nuovo e atteso lavoro, ci gustiamo una bella cover di un classico del repertorio dei primi Los Lobos, che dava anche il titolo a un disco che fece apprezzare la band di East Los Angeles, Will the Wolves

Da più di 30 anni sulle scene con concerti sia elettrici che acustici, Kenny Shore è uno dei tanti musicisti che hanno avuto ottimi riscontri a livello locale, per lui ad esempio nel sud-est degli States, ma senza raggiungere una fama più ampia, nonostante buoni dischi e una scrittura più che matura e interessante. Dopo qualche anno di silenzio, torna con un album che contiene più di un brano meritevole di attenzione, come ad esempio questo pezzo dal sapore quasi dilaniano che oggi andiamo ad ascoltarci qui ad Happy Trails. Lui è Kenny Shore.

Nato casualmente a Okinawa in Giappone, dove c'è una importante base americana, Zach Bryan è cresciuto in Oklahoma, dove ha costruito un percorso di crescita che oggi l'ha portato ad essere uno dei più apprezzati musicisti che si muovono tra country music e certo Heartland Rock. I suoi dischi hanno sempre avuto buonissimi riscontri e anche questo suo nuovo album si presenta con i numeri giusti per consolidare la sua fama, almeno nella sua madrepatria.

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia a dare voce alla selezione musicale curata da Remo Ricaldone. Questa è Happy Trails che va in onda ogni lunedì a partire dalle ore 18 qui su radiotalpa.it e poi in replica il mercoledì dalle ore 24 e a seguire naturalmente il podcast per non perdervi così la puntata. Noi si continua con un artista ispirato da un alternative country che rimanda a Graham Parsons e anche al talentuoso texano di adozione Terry Allen. Il nome della band, ad esempio, è tratto da una sua canzone. Alex Pianovich e Joe Morris sono la coppia che da qualche anno si fanno chiamare Crazy Lies, un sound pulito e solido il loro, che deve molto al passato, ma con il fascino contemporaneo di chi sa maneggiare i suoni delle radici, e il loro nuovo album sta a testimoniare proprio il loro talento.

Sam Berquist proviene dalla storica e nobile scena folk di Boston, una vera scuola di talenti che fin dalla fine degli anni 50 e per le decadi successive ha conteso lo scettro al più noto Greenwich Village di New York. Sam sa come fondere folk e blues dandone una versione al tempo stesso fedele a coloro che l'hanno preceduto e sufficientemente personale per emergere dai tanti club e coffee houses che rappresentano una delle caratteristiche peculiari di questa città del Massachusetts. Un personaggio dalla voce modulata dal tempo e dallo stile chitarristico pulito e tecnicamente ineccepibile.

Nonostante sia sulle scene da decenni, Matthew Ryan debutta con un disco che inevitabilmente lo trova con uno stile maturo e solido tra folk e blues, impreziosito da uno stile chitarristico in fingerpicking di grande efficacia. Lui proviene dal New Jersey ed è un ennesimo esempio di quanto vibrante sia ancora la scena roots acustica.

Tra le più pure e autentiche voci dell'attuale scena country, quella che non sforna starlets, tutta apparenza e pochissima sostanza, Brennan Lake ha trovato il suo habitat naturale ad Austin, in Texas, dove da molti anni risiede e incide con costanza e notevolissima qualità. Il suo nuovo singolo è la cover di un'emozionante ballata scritta da Rodney Crowell e da Emmylou Harris, che la incisero in un album in coppia. Brennan la fa sua con naturalezza e coinvolgimento. The Traveling Kind.

Non è inusuale nell'ambito bluegrass trovare degli incredibili enfants prodiges che incidono musica come fossero veterani. Uno dei casi più recenti è quello di Asher Brainson, sedicenne del North Carolina, che sta facendo parlare molto di sé in questo ambiente. Chitarrista di estrema bravura, voce calda e modulata, Asher ha debuttato con un album in cui appaiono alcuni dei nomi più caldi della scena bluegrass, come in questo caso il leggendario Sam Bush, un eccellente nuovo nome da seguire dunque per chi ama la musica acustica e tradizionale.

In questi appuntamenti settimanali di Happy Trails abbiamo più volte ascoltato John Gorka, uno dei grandi della canzone d'autore americana. Ora, per la prima volta, ci occupiamo del figlio Joe Gorka, che sta emergendo come cantautore, il cui DNA è chiaro e limpido. Il suo nuovo album è alle porte e oggi ascoltiamo un suo brano sperando di poter vedere apprezzate le sue doti artistiche.

Risiede a Nashville, ma non fa parte della scena country. Sam Lewis, musicista che svaria tra soul, folk e rock, esprimendo con una buona vena melodica una personalità sfaccettata e originale. Il suo nuovo disco fissa meglio dei precedenti le proprie passioni e probabilmente è il suo disco più intenso e maturo. Una ballata, quella che andiamo ad ascoltarci oggi, che chiude degnamente la puntata di

E allora, cari amiche e cari amici, puntata numero 286 di Happy Trails, ancora un viaggio nel cuore e nell'anima della musica americana, come da sempre. Remo Ricaldone e soprattutto, naturalmente, questi artisti ci hanno dimostrato. E allora mi auguro che anche questa puntata sia stata di vostro gradimento. L'appuntamento, lo sapete, è per lunedì prossimo con la puntata numero 287. Continueremo a viaggiare attraverso la musica delle radici. Da Maurizio Benvenuti, Remo Ricaldone. Un sincero abbraccio ancora una volta a tutti quanti voi che continuate a seguirci con passione e entusiasmo. Ciao!

Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.
3: I heart dinosaur soup.
4: I heart water. I heart Andy Hole.
3: I heart radio.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.